0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Cooler. Radio Company. Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Boutique Radio Company.

0: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
2: Che fredda c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Come on.
1: Radio Company.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colation.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack!
3: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
4: Radio Company, snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
5: Spot.
6: Ciao Sara.
7: Hey. Ciao! Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
10: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
11: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: Dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli

questa Radio Company, suona botta del 90 anche il sabato mattina, la mattina presto siamo qui presenti come sempre. Salve a tutti, a Mauro Tonello, buongiorno anche a DJ Nick. Partiamo con un gran bel pezzo per un'artista italiana, lei è Alexia con Me and You, tra anche gli Unconditional and Computer Love, e poi la versione originale della bellissima Beach Ball, un po' i ricordi dell'estate degli anni 90, precisamente il 1997 per Nalien Kane.

0: Allora, Ryan Kane con Beach Ball, anche adesso una Copy the Love, in apertura invece Alexa con Me and You, la pausa poco breve, torniamo con i Da Blitz.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C'Company, C'Radio.

Radio Company suona botta da 90 il sabato mattina con Mauro Tonello. Come sempre diciamo pop up the volume, perché la musica di botta 90 l'ascoltate a volume bello alto. Ritroviamo Viviani sui Double Hits con Stay With Me e Pinocchio la sua.

Pinocchio, grande produzione italiana, molto ballato in quegli anni da Blitz, anche in questo caso la nostra amata Italo Disco. Ora CLW con I Feel Love ed Alice DJ dal sua Battle of Alone.

0: puntata di Botta 90 con una piccola pausa. Torniamo con Gem & Spoon.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: tecnici in negozio oppure vai su sportnet.it e controlla la disponibilità delle taglie. Pronti per tornare a fare sport con Sportnet. Siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: C'Company, C'Radio.

0: Devil Please questa mattina per ritrovare James Poole con Find Me e lui, il DJ e produttore Mario Più e Dedicated.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: This one goes out to the one I love.

Barotonello, c'è Botta 90 che suona anche questa mattina, ed era Mario Pugh con Dedicated, James Poole con Find Me, ed ora è 50-50 con Tonight I'm Dreaming, e i Venga Boys, Up and Down.

0: i Venga Boys con Up and Down in 50-50 con Tonight I'm Dreaming, tra poco gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company in Campania, in Italia, nel mondo.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: il sound del nord Europa con i Sasha e il Mysterious Tram e con la sua Walking On Music. Ascoltiamo la nostra cara amica Olga, ormai si è ristabilizzata in Brasile, intanto ci ascolta e quindi facciamo un salutino, non so a che ora sia da quelle parti, da Mauro Tonello. Comunque è tutto, grazie DJ Nick, buon sabato, la mattinata continua qui su Radio Company, rimanete con noi perché grande musica, ovviamente tutta la simpatia di Radio Company vi aspetta per l'intera giornata.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Radio Company.
3: Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato e buon inizio di weekend. Sono Carlotta e inizio adesso lo sfigometro di Radio Company, appuntamento fisso per cercare di capire insieme che tipo di giornata ci aspetta, che tipo di weekend ci aspetta. Cerchiamo di attirare queste vibes fortunate a noi. Come sempre però, prima di partire vi voglio ricordare di scaricare l'app di Radio Company, all'interno della quale trovate non solo il podcast dello sfigometro, quindi potete ascoltarlo in qualsiasi momento, ovunque voi siate, ma trovate anche tanti contenuti sempre firmati Radio Company. Poi vi voglio anche ricordare di seguirci sui nostri social, perché proprio consiglio disinteressato, ogni lunedì alle 7 c'è lo spoiler dello sfigometro, quindi mi sento di dirvi che se volete rimanere aggiornati anche sulla vostra fortuna dovete seguirci per forza su Instagram, Facebook oppure TikTok. Detto questo, fermi qui, tra poco si parte con la rientra.

0: Ariete, buongiorno, eccoci qua dopo una settimana iperpositiva. Oggi vi sentite un po' fiacchi, forse una discussione con qualcuno a cui volete bene vi ha demoralizzati. Cercate di sistemare le cose, vedrete che andrà meglio. Sfigometro meno 8, rotometro 11%. Toro, momento particolarmente creativo, sfruttate il weekend per dare spazio a questa vena artistica che tra l'altro vi rende anche tra l'altro molto affascinanti, quindi bene. Sfigometro meno 19, rotometro 92%. E poi gemelli, attenti alle nuove conoscenze, coltivatele per bene perché potrebbero tornarvi utili, soprattutto in campo professionale. Sfigometro meno 16, rotometro 86%.
1: Radio Company. Ciao, sfigometro. Businessman.

buongiorno, tocca a voi. Vita sociale molto positiva. State bene in compagnia, riuscite a trarre del bene da ogni situazione. Per fortuna è weekend, è sabato, così potete anche un po' divertirvi. Sfigometro meno 20, rotometro 99%. Leone, subite le temperature di questi giorni, di queste settimane, tra il caldo alfosissimo e la pioggia fastidiosissima. Vi sentite stanchi e giustamente anche affaticati. Nessun problema, passate il weekend comunque a panza all'aria, non fate niente, poi lunedì sarete sicuramente rigenerati. Sfigometro meno 8 e rotometro 10%. E poi Vergine, un po' di distacco col partner nel weekend forse, dato che l'intensità della settimana è stata bella tosta, potrebbe farvi bene magari anche distaccarvi un po' dal partner, però ricordatevi di non perdere il focus su voi stessi. Sfigometro meno 15 e rotometro 72%.

estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
0: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Buongiorno a tutti, ciao, io sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company, sempre presente nelle vostre giornate dal lunedì al venerdì all'interno della Family, sabato a quest'ora, per cercare di capire insieme che tipo di giornate ci aspetta. Oggi quindi pronti a capire se sarà un weekend fortunato, se sarà un sabato fortunato oppure no. Bilancia, tocca a voi. Questo weekend dedicatevi a voi stessi a recuperare le forze. Se riuscite a stare con il vostro partner in pace senza discutere, ancora meglio. Sfigometro meno 14, rotometro 56%. Scorpione, finalmente la luna brilla nel vostro segno. Questo weekend è tutto per voi, quindi godetevelo, anche perché avete bisogno di un po' di relax, quindi godetevelo. Sfigometro meno 19, rotometro 93%. Sagittario, dedicate questo weekend al vostro partner. Cercate di ritrovarvi regalandovi del tempo insieme e anche riscoprendo la vostra dimensione erotica. Sfigometro meno 17, rotometro 86%.
1: Radio Company. Ciao, Sfigometro.

Capricorno, un weekend tutto per la vostra famiglia, il partner, magari anche per il partner, semplicemente potete dedicarlo al vostro benessere, insomma cercate di non caricarvi di impegni ma di godervi il vostro tempo libero. Sfigometro -18, rotometro 96%. Acquario, approfittate di questo

questo periodo favorevole per prendervi una bella vacanza, va bene anche un weekend lungo, non è che dovete per forza partire per le Maldive per una settimana o un mese, va bene anche una gita fuori porta di domenica. Sfigometro meno 17, rotometro 92%. E poi pesci, in questi giorni prendete tutto con calma, cercate di non correre, anzi fermatevi se necessario per recuperare un po' di energie, che può solo farvi bene. Sfigometro meno 15 e rotometro 84%.

0: sfigometro finisce qui, amici. Grazie come sempre per avermi ascoltata, per averlo ascoltato, e vi ricordo, cosa che faccio sempre, lo so, non mi sopportate più, non importa, vi ricordo di scaricare l'app di Radio Company, tenetela sempre aggiornata, così potete riascoltare lo sfigometro ovunque, in qualsiasi momento, potete ascoltare la Family ovunque, in qualsiasi momento, ma anche tanti contenuti sempre firmati Radio Company, oppure notizie locali, nazionali, podcast originali, insomma di tutto e di più, scaricate l'app di Radio Company, oppure, anzi non oppure, e seguiteci sui nostri social. Detto questo, grazie per avermi ascoltata, noi ci risentiamo lunedì mattina 6:30 puntuali. Ciao a tutti, buon weekend da Carlotta.
1: Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni,

dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende famosi. Occhio.
5: Anzi, orecchio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

Achille Lauro nella mattinata di Radio Company in questo 13 giugno 2026. Un buongiorno a tutti voi amici e amiche di Radio Company. Rieccomi, ritornata, quindi un buongiorno, una buona mattinata, sono dei vostri anche questo weekend, sì, yes, e come, per chi è rimasto in città, per chi non è partito o partita, per chi insomma le vacanze, riparliamo più avanti, e insomma per chi oggi è a lavoro ovviamente, no? E chi sta facendo altre cose in nostra compagnia ovviamente alle 7:39 minuti. Beh, aggiornamenti meteo, perché so che molti lo aspettano, sopra il nostro building, sopra la nostra testa, diciamo. Allora, nuvoloso e c'è il sole che è abbastanza timido, ce la può fare, secondo me ce la può fare, ma è ancora un po' addormentato. Non so da voi, sopra le vostre teste com'è, non so dove stiate andando e cosa stiate facendo, quindi per farlo sapere a me, Michela J, e a tutto il resto della community di Radio Company, ma anche al Jimbo, beh, guardate, è semplicissimo, potete far sentire la vostra voce al 333 2688 688. Quindi chi è già sveglio, chi sta colazionando, chi sta andando al lavoro, insomma chi comunque si è svegliato più o meno all'alba anche questa

0: Nico Santos nella nostra mattinata, quella di Radio Company, dove siamo già belli svegli a fare che cosa? E lo scopriamo insieme, ovviamente, perché c'è un numero a cui potete mandare il vostro WhatsApp vocale, un po' come lo mandate agli amici, ai parenti, no? O a chi vi pare, diciamo, sto facendo questo, e così lo condividiamo assieme. Magari qualcun altro sta facendo la stessa vostra cosa. Pensa che cosa nell'universo grande che succede. Cosa sto dicendo? Non lo so. Devo finire il caffè così poi mi ripiglio meglio. Jimbo, cosa dici? Sì, ma cosa dici? Sì, sentiamo i messaggi.
1: Da
0: vai.
1: Company, io ciao. Sono davanti al Conea Conegliano. Sopra di me è nuvoloso, anche da me il sole è timido. E sto andando ad un torneo di calcio di mio fratello a Pontebba. E è anche il suo compleanno.
0: Dai! Allora facciamo tanti auguri, diglielo anche tu, tanti auguri a tuo fratello, insomma, non sappiamo il nome, però sulla fiducia anche noi da parte di Radio Company. Auguri, auguri, auguri, un buon torneo, ovviamente, una buona giornata a te. Poi ancora.
2: Buongiorno, buongiorno. Sono Alessandra, ti sto ascoltando e sto cuocendo le zucchine. Buone. Per fare la pasta oggi con le zucchine e in tua compagnia mi viene tutto meglio.
0: Ma che tesoro!
2: Buona giornata!
0: Ma grazie. Una buona giornata a te. Tra l'altro, zucchine, attenzione, che pure a me ieri è comparsa una ricetta da fare, tipo la pasta al forno con le zucchine, ok? E anche la rubiola. Ma parlo già alle 7:46 di queste cose, ci portiamo avanti. E quindi pensavo di farla nei prossimi giorni, adesso vediamo. E tu mi hai dato proprio l'input, me l'hai ricordato. Brava, mi piace. 3332-688-688, dunque adesso in arrivo nella nostra mattinata, caro Emerald.

0: statici nucleari nella nostra mattinata, quella di Radio Company, con me Michela G in questo 13 giugno 2026. Ancora un buongiorno, ben svegliati, ma soprattutto che programmi ci sono questa mattina. Allora, se volete essere i nostri, parte la community Radio Company, quindi raccontarci insomma come va. Lo sapete che noi ci ritroviamo ogni weekend per raccontarci un po' come va questa, come è andata la settimana, ma soprattutto come andrà questo weekend. Ok, non abbiamo la sfera magica, ma comunque le cose programmate magari ce le abbiamo, e in questo momento esatto noi siamo con voi a fare che cosa?
1: We can go. Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssml.internazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: sabato mattina quando sono passati pochi minuti dopo le 8.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Accordo USA-Iran ad un passo, la firma nei prossimi giorni, il Pakistan afferma è un testo concordato. Il memorandum, secondo indiscrezioni, potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Girbaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto. In Val d'Aosta, incidenti in montagna, 3 alpinisti italiani hanno perso la vita sul Gran Paradiso. La zona della parete nord della montagna, sul versante valdostano, è una delle vie alpinistiche più impegnative del massiccio. Alberto Stasi uscirà dal carcere e otterrà l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto l'istanza della difesa su cui la Procura aveva dato parere favorevole. Meteo, arriva il grande caldo, alta pressione ed un lungo periodo di tempo stabile su tutta Italia. Da oggi termometri in picchiata verso l'alto con picchi oltre 32-34 gradi al centro-sud e isole. Fine settimana col sole e al via una fase più stabile. I mondiali, Stati Uniti-Paraguay 4-1, Canada-Bosnia 1-1, sblocca Lukic, pareggia Larin. In Formula 1, fine settimana in Catalogna, nelle libere, Norris davanti a Russell. Breaking News.

2026 con Radio Company in Action, la prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione, Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

E ci siamo nella nostra mattinata firmata a Radio Company in questo 13 giugno 2026, le 8 e 25 minuti. Ancora un buongiorno, un ciao da Michela J. In diretta fino alle 11 con voi. E a proposito di cosa si fa, cosa si combina oggi, allora saluto anche chi ci scrive buongiorno, direzione lavoro, parrucchiera. Oggi però si chiude prima, attenzione, vuol dire come mai si chiude prima, si va in ferie, si parte? Adesso ve lo spiego. E lei ci dice, guarda, si chiude prima perché è arrivato il momento di usare il regalo di Natale della nostra titolare. Stasera concerto di Cremonini. Ma che bei regali che fa la titolare, devo dire. Beh, complimenti, complimenti. E tra l'altro mi hai fatto anche pensare a una cosa, amica. Di quei regali che magari ci fanno a Natale o i matrimoni o i compleanni, ok? O riferiti a qualche cosa in particolare, magari anche dopo una laurea, che magari ce li fanno, ok? Non tanto materiali, ma proprio questi qua. E devi aspettare il momento esatto per poi, no, riscattarli. E delle volte succede che perdi un attimo quello che è il treno. Cioè tu lo metti là, dici, ma sì, va, tanto lo vado a riscattare, vai a vedere e magari, cioè, mancano due giorni perché è passato un po' troppo tempo. Non è il tuo caso, lo so, però sto pensando a me, capisci? Ecco, quello è. Va bene, quindi buon concerto e buon lavoro, insomma, per quanto riguarda questa prima parte, mi pare di intuire, della mattinata. E poi c'è anche Christian, che saluto, e guarda che lui è con noi da un bel po', lo sapete perché? Perché lui dice buongiorno, in questo momento siete con me dalle 4 a raccogliere i rifiuti. E quindi, cioè, se alle 4 già eri operativo, quindi vuol dire che sei svegliato molto, ma molto prima, ovviamente, di quell'ora. Quindi siamo con te, sì, in tutta la giornata. Portaci con te, carissimo Christian, che ci fa strapiacere. Nel frattempo, se anche voi volete essere dei nostri, ovviamente, alle 8:27 e raccontarci come siamo con voi, dove ci state portando in questo momento, allora c'è un numero da comporre, che è il 333 2688 688. Radio Company.

puntata, quella di Radio Company, ovviamente il nostro in vostra compagnia. E c'è anche chi ci racconta, guarda, un'esperienza meravigliosa, posso dirlo? Allora sì, posso dirlo ovviamente, me le faccio, me le dico da sola stamattina. Ciao Company, vi porto con me a una lezione di yoga in un campo di lavanda con la mia mamma. Buona giornata e grazie della compagnia. Bello. Poi allora facciamo così, campo di lavanda, facci sognare, ok, una bella foto quando arrivate della lavanda, ok, no, del campo lì, perché insomma è poetico, mi piace, ok, non c'è il tramonto come si suol dire, però magari le condizioni sopra la tua testa sono un po' più carine rispetto a quelle nostre, e comunque vabbè, è bello comunque un campo di lavanda, chi se ne, anche se c'è brutto tempo. 333 2688 688. Ritorniamo tra poco con tutti i vostri messaggi.

con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i voci.

0: comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
0: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto a prezzi stracciati.
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più. Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: otra si tu eres special edition.
1: Pitbull, Daddy Yankee, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in diretta come sempre in questo 13 giugno 2026. A proposito di come ve la state passando, dai, diciamolo, in questo inizio weekend, molti magari stanno andando a lavoro, diciamo la maggior parte, però vedo anche dei spiragli ottimisti, cioè di quelli insomma che magari se ne stanno a partire, fanno il weekend lungo, belli, ci piace, dai. Allora nel frattempo però vado a salutare anche Mattia di Vicenza, che ci scrive: buongiorno belli Company, la vostra radio è sempre con me al lavoro, in ufficio, durante tutto il giorno, perché faccio i turni, e a casa la prima cosa che faccio quando arrivo a casa è attivarvi su Alexa. Buon lungo weekend. Il mio lo sarà, perché continuano i festeggiamenti del mio compleanno di ieri. Ma allora Mattia, tantissimi auguri di buon compleanno anche da parte nostra, ovviamente. Auguri, auguri, auguri, e grazie ovviamente per portarci sempre con te. Nel frattempo ancora tanti altri messaggi, quindi restate con noi, mi raccomando, nella nostra mattinata.

Malika Ayane è una possibilità. Questa è Radio Company. A proposito dei vostri messaggi, quelli che sono arrivati e stanno arrivando al 3332 688 688, saluto anche chi in questo momento con noi in sottofondo, ovviamente, cioè noi vi accompagniamo in che cosa? Questo è un po' il mood, no, con cui abbiamo iniziato questa puntata. Allora, c'è chi ci scrive: buongiorno Radio Company, io sto tagliando l'erba di un centro cinofilo ad Opeano, un grande abbraccio a te, ovviamente una buona continuazione. Allora, questi e molti altri messaggi, se volete ancora raccontarci ovviamente quella che sarà la mattinata, il weekend, quello che vi va, come siamo con voi, magari c'è qualche occasione speciale in questo 13 giugno, ovviamente ce lo potete continuare a raccontare. Poi in questa mattinata, attenzione, perché andremo anche a scoprire, allora intanto vi portiamo virtualmente ovviamente sia nel Regno Unito e poi andremo anche in Spagna, perché lo scopriremo ovviamente ascoltando la mattinata di Radio Company. A tra poco.

0: estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e, come sempre, una pioggia di gadgets Radio Company. Sabato 13 giugno, l'estate comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento, dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
0: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Alex Warren nella mattinata di Radio Company, quando attenzione, allora sono le 9:03.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Bentrovati Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, ma in scontro sul testo concordato. Nella notte le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto Trump, alla vigilia del G7, torna ad attaccare gli alleati europei, sono stati rilevanti nella gestione della crisi. Papa Leone ha concluso il viaggio apostolico in Spagna, ieri rientro a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al motore dell'aereo che lo avrebbe dovuto riportare a Fiumicino. E da Tenerife, ultima tappa del viaggio, un vibrante appello lanciato ai trafficanti di esseri umani.
3: E da questa plaza quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse! Conviértanse!
2: Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali dopo il parere positivo della Procura Generale. Si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza non collegata all'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Mondiali di calcio nella notte a Los Angeles, debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1, stasera alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera. È tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

compagnia, un buon weekend in questo 13 giugno 2026. Buongiorno da Michela J e un buongiorno anche dal nostro Jimbo alla parte tecnica, così se magari vi stavate chiedendo ma chi c'è di là che premi i bottoni, i tasti, c'è lui, eccolo lì, il re incontrastato della bellezza, attenzione, all'interno dei corridoi della nostra radio. Va bene, no, pensavo ti partisse l'applauso in automatico, invece sei umile, sai che non è vero, cioè quello che dico non è... Allora, perché Jimbo parlo di bellezza così in generale? Perché insomma ci sono stati una serie di sondaggi che hanno coinvolto un po' quello che è il popolo del web, e quindi cosa è emerso dal fatto di uomini, attenzione, belli, dove si trovano questi uomini più belli insomma secondo il web? Guarda come è attento, e tu dici qui in Italia? Non lo so, attenzione, perché io andrei subito diretta a quello che è il podio, quindi siete pronti e pronte per scoprirlo. Magari anche voi avete una vostra opinione, siete state magari in viaggio da qualche parte e siete state o stati ammaliati in particolar modo da qualcuno, no? Vabbè, ma non voglio entrare così nel dettaglio, ma scopriamo subito. Dunque, in terza posizione, chi sono i più belli? Gli italiani. A seguire in seconda posizione gli svedesi, e poi chi ci sarà mai in prima posizione? Un pochino ve l'ho spoilerato prima, c'è la Spagna, quindi gli uomini spagnoli secondo il web sono i più belli, attenzione.

0: sondaggio, una serie di sondaggi, ecco, che ha coinvolto il popolo del web e ha decretato quelli che sono gli uomini più belli, secondo per l'appunto queste opinioni, e abbiamo scoperto che al primo posto ci sono per l'appunto gli spagnoli. E poi eravamo rimasti lì, poi è arrivato anche Enrique Iglesias, così, de botto, voglio dire, è accaduto, c'è la ciliegina sulla torta praticamente. Ma perché mi soffermo su questo? Perché tante volte magari, sai, andiamo in vacanza, si conosce qualcuno in generale, magari non so, sei andato in Spagna, in Francia, in qualsiasi altra parte del mondo, e avete trovato, perché no, l'anima gemella. E allora volevo soffermarmi su questa cosa, perché si parla molto di quelli che sono gli amori conosciuti durante una vacanza, oppure più in generale quelli che sono gli amori che sono nati, ok, durante l'estate. E di solito quando accadono queste cose, magari qualche amico o amica, ma sì, cosa vuoi che duri poi? Tanto è l'estate, tanto magari poi ritorni a casa tua, e con l'arrivo poi di settembre e l'autunno un po' ciao ciao, no? Magari la distanza non aiuta. Io invece volevo vedere se qualcuno invece ha resistito, diciamo, sia un amore nato per l'appunto in estate, o un amore che avete conosciuto per l'appunto in vacanza, e anche dove, cioè ci state tuttora assieme, ok? Sono passati anni o mesi, magari è nato da poco, chi lo sa. Vabbè, se avete la vostra testimonianza, la vostra storia personale per l'appunto, un bel messaggino, che così condividiamo questa cosa del vostro love story, diciamo così, che hanno resistito, che diceva vedrai che non dura molto l'estate. 333 2688 688, ne parliamo tra poco qui su Radio Company. We can go, we can go, Radio Company.
1: Bentrovati. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, ma in scontro sul testo concordato. Nella notte le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto Trump, alla vigilia del G7, torna ad attaccare gli alleati europei, sono stati rilevanti nella gestione della crisi. Papa Leone ha concluso il viaggio apostolico in Spagna, ieri rientro a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al motore dell'aereo che lo avrebbe dovuto riportare a Fiumicino. E da Tenerife, ultima tappa del viaggio, un vibrante appello lanciato ai trafficanti di esseri umani.
2: E desde esta plaza quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse! Conviértanse!
1: Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali dopo il parere positivo della Procura Generale. Si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza non collegata all'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Mondiali di calcio, nella notte a Los Angeles, debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1, stasera alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi! Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Radio Company con voi anche in questo 13 giugno 2026 alle 9:46 minuti. Un buongiorno da Michela G. Qualsiasi cosa voi stiate facendo, c'è chi sta colazionando, chi ci ascolta da sotto l'ombrellone, non lo so, tanto dalle nostre parti al nord, però poi andremo ad indagare, perché in molti mi state mandando delle foto bellissime delle spiagge in cui vi trovate e non solo, quindi tra poco ci arriviamo. Però nel frattempo io ho aperto un po' questa parentesi perché parlavamo per l'appunto di quelli che sono gli amori conosciuti durante una vacanza o più in generale durante l'estate, ok? Di solito si tende a dire che durino meno rispetto agli altri, addirittura c'è anche una statistica che parla che solo in 2 casi su 10, insomma, questi amori proseguono, no? Nel corso degli anni e non tendono a terminare, magari nelle 2 settimane, 1 mese di soggiorno oppure nei primi mesi, diciamo, quando ognuno poi torna a casa sua, perché insomma le storie a distanza ci sono, esistono, ce ne sono di molto molto belle, però altre con l'andare del tempo un po' si affievoliscono, non può succedere questa cosa. E allora stavo chiedendo a voi la vostra esperienza personale: vi è mai capitato di innamorarvi in estate? Vi è mai capitato di innamorarvi magari proprio in vacanza e di proseguire poi nel corso degli anni? Magari qualcuno si trova proprio alle prese in questo periodo, no? Con una nuova conoscenza fatta magari anche in un luogo di vacanza, perché no? 3332 688 688, dunque cosa ne sta uscendo? Sentiamo.

0: questa è Radio Company, ancora una buona mattinata parlando d'estate, manca poco alle porte, ma anche delle estate passate, perché no, che vi hanno visti protagonisti in amore, diciamolo, sono durate o no queste storie poi alla fine? Sentiamo la vostra voce.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Certo, io dal Piemonte venivo a lavorare in campeggio a Jesolo il mese di agosto, conosciuto uno che poteva starci la storiella estiva mentre lavoravo, tornata a casa, ma sì, ci sentiremo qualche volta, tanto 400 km di distanza sono tanti. Mm. E dopo un anno mi trovo a vivere in Veneto da 13 anni. Quindi sì, la storiella estiva è durata un po' di più.
0: È durata. Beh, dai, ci piace, vedi? No, perché parlavamo per l'appunto di questa cosa che magari quando nasce qualcosa in estate, magari chi ti è vicino dice "Ah, ma guarda, non dura, non lo so, poi è settembre, ognuno va a casa propria", invece non è detto, no? Ci sono amori che comunque continuano a proseguire. Quindi, amori conosciuti durante una vacanza o in generale in estate, ma da quanto stanno durando?

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va?
5: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Lippi e io, J-Ax, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in questo 13 giugno, dove parliamo insomma del fatto che in solo 2 case su 10 pare che gli amori estivi, per l'appunto quelli che abbiamo conosciuto in vacanza, sono nati in estate, poi a settembre facciano un pochino più fatica a continuare, ma noi vogliamo invece vedere il lato positivo della cosa, quelli che invece vanno avanti e anche da anni. Ad esempio, un messaggio veloce, chi ci scrive: ciao ragazzi, 7 luglio 2006, Lido di Pomposa in villaggio, il DJ mi fa ballare, sono passati 20 anni tra poco e ancora balliamo. Ma la poesia di questo messaggio, beh, se volete continuare a dirci la vostra, c'è 3332 688 688. Nel frattempo a Radio Company sono le 10 e 4 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Radio Company.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, featuring c'è anche il nostro Victor, a cui mando un grande bacio. So che ci ascolta sempre, attenzione, quindi anche oggi so che magari un messaggino arriva. Un abbraccio a tutti e tre, ovviamente, Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor. J'adore, è meravigliosa. Detto questo, siamo pronti a proseguire dunque in questo clima j'adore, di amore nell'aria. E allora parliamo per l'appunto di quelle che sono le canzoni, ma cioè più che canzoni, gli amori, ecco. Gli amori legati all'estate. Sono durati, non sono durati? Sentiamolo.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Io 2004 ho conosciuto una ragazza al Camping Spina a Ferrara, nelle Lidi Ferraresi, 1370 km di distanza. A settembre, quando sono iniziata la stagione, me la sono subito andata a trovare.
0: Però...
1: e adesso abbiamo due figli.
0: Eccola lì, quindi insomma, voglio dire, è andata molto ma molto bene. Bello, ci piace, quindi amori conosciuti durante una vacanza o più in generale, insomma, durante l'estate, durano. È vero che solo 2 casi su 10 proseguono? Oppure adesso insomma stiamo ascoltando quelle che sono le vostre testimonianze, cioè sì, che bello, ci siamo conosciuti, ci siamo innamorati e invece a settembre non ci siamo assolutamente salutati, ma ci siamo rincorsi, siamo andati a trovarci e poi è nato qualcosa di più grande. Ne parliamo tra poco qui su Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisia, San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: E la mattinata di Radio Company prosegue in questo 13 giugno 2026. Ancora una buona giornata da Michela G e dalle vostre storie, i vostri racconti per quanto riguarda l'estate, ma in particolar modo quelli che sono gli amori estivi, ok? Quelli che avete vissuto magari nel tempo e che ancora state vivendo, ok? Quindi fate parte di quelle due coppie su 10 che sono andate avanti nel tempo e non si sono dette ciao, arrivederci, o subito a settembre, oppure magari nei mesi successivi. Poi ci sono vari motivi, ovviamente, qui un po' l'acqua di rosa, ho fatto riassunto, però ci sono mille motivi dietro. Però quello che volevo indagare è invece il lieto fine, no? Quelle che ancora continuano. Allora sentiamo,
1: ciao.
0: Vai.
1: Ciao, sono Pava da Rovigo. Allora, ci siamo conosciuti e messi insieme nel marzo del 2007, quindi ancora un po' prima dell'estate, e suo padre diceva che un amore primaverile, un amore estivo, insomma, non era molto d'accordo. Non era molto d'accordo.
0: Okay.
1: E adesso abbiamo 11 anni di matrimonio alle spalle.
0: Vero.
1: E un bambino di quasi 8 anni.
0: Hai capito?
1: Ciao.
0: Ciao, una buona giornata a te, ovviamente. Ecco, queste e molte altre storie, le vostre testimonianze, insomma, per quanto riguarda gli amori che ancora stanno durando da tempo e sono nate proprio in estate o magari in vacanza, perché no? 333-2688-688, ancora spazio, ovviamente, live ai vostri messaggi.

0: Brash con D'addio, questa è Radio Company, ancora una buona giornata a tutti voi, a chi insomma ci sta raccontando la sua per quanto riguarda gli amori che durano estivi e anche a chi in questo momento si trova per l'appunto sotto il sole. Allora un buongiorno, una bella foto mi viene mandata dal mare di Jesolo. Saluto Alessia che è una jesolana e ci manda intanto tantissimi cuori, grazie, e la ricambiamo, e anche la foto di com'è la spiaggia questa mattina. E poi a proposito sempre di spiagge vado a salutare anche Franco da Siderno che mi manda il buongiorno Michela, oggi mare un abbraccio, è una buona giornata di mare anche a te con i meravigliosi colori che vedo per l'appunto arrivare dalla spiaggia. Detto questo, restate con noi perché tra poco ci sono i vostri messaggi.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
1: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto a prezzi stracciati.
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più. Con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglia Nese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

Radio Company, la vostra mattinata, rieccoci come sempre fino alle 11 per quanto mi riguarda, parlando di amore nell'aria, estate, amori estivi, chi più ne ha più ne mette, insomma sono durati, stanno durando per l'appunto. E allora attenzione, perché vado a salutare Mario e Simone. Simone ci dice: ci siamo conosciuti il primo aprile del 1979, no, ho fatto la risata perché tra parentesi mi ha scritto, cioè il primo aprile cos'è, pesce d'aprile, no? Ok, me l'ha scritto tra parentesi, mi piace. Sposati nel 1986 ed ancora prima di andare a letto ci diamo il bacio della buonanotte. Mario e Simona, vedi? Quindi allora, primo aprile è primavera più che estate, però dai, diciamo che magari l'amore c'era nell'aria anche in primavera. Eccola lì. E poi ancora tantissimi altri messaggi che stanno arrivando anche in questo momento. Allora facciamo così, raccogliamo quelli che sono gli ultimi messaggi, insomma, per quanto riguarda per l'appunto, perché manca veramente poco alla fine della prima parte. Quindi restate con noi tra pochissimo, ok? Racconteremo quella che è la vostra storia. Si parla di amori conosciuti durante una vacanza oppure in generale durante l'estate. Durano ancora? Direi di sì.

company, ancora una buona giornata. A proposito di vostri messaggi al 333-2688-688. Allora, vado a salutare anche chi mi racconta questo. In questo messaggio: conobbi la mia ancora attuale moglie in treno, rientrando con gli amici dalle vacanze nel settembre del 1979. Avevamo entrambi 15 anni, troppo giovani, dicevano. Ora abbiamo due figlie mega fantastiche e due nipoti stratosferici. Amo tutti alla follia. A ottobre sono 40 anni di matrimonio. Beh, bellissimo. Vi siete conosciuti proprio che eravate piccolissimi, 15 anni, no? E poi siete praticamente cresciuti assieme, una vita assieme. Bello, bello, molto bello questo messaggio. Ecco, vedi, parlavamo per appunto di amori estivi, amori che magari alcuni dicono ma secondo me non durano, guarda che poi ognuno torna a casa sua a settembre, eccetera, eccetera, e poi invece bam, no? C'è il colpo di scena e si va avanti per anni, anni, anni, anni. Noi stiamo raccogliendo per l'appunto queste testimonianze, storie a lieto fine, un po' per sì, andare ad indagare se è proprio vero che solo 2 coppie su 10 per l'appunto ce la fanno andare avanti oppure no, e noi basiamo questa cosa proprio sulla vostra esperienza, voi ascoltatori di Radio Company. Diciamo una ricerca tutta nostra così live, va bene? Ok, prosegue ovviamente la mattinata firmata a Radio Company con la J.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: La nuova di Elisa con Amore è, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia. Allora, ancora pochi secondi, poi finisce insomma quella che è la prima parte della nostra mattinata con me, Michela G. Io vi ringrazio di cuore veramente per essere rimasti con noi, per averci raccontato una parte di voi, come sempre, nel nostro weekend, questo 13 giugno 2026. Vi auguro un buon proseguimento in questa giornata. L'appuntamento con me è sempre qui su Radio Company, domani dalle 10 alle 13 con Domenicando. Tra pochissimo sono in arrivo loro, ma chi? Allora intanto saluto il Jimbo, che comunque continua a rimanere qui fino alle 14, ma arriveranno con lui, attenzione, anche Joe ed Enrico Sisma, che proseguiranno nella nostra mattinata. Quindi un ciao da Michela J, ma soprattutto adesso siamo pronti a dare la linea alla nostra redazione, dove direttamente è in arrivo il nostro Vittorio Ferro.
1: Radio Company Time.
0: Pochi secondi alle 11.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. L'accordo sul nucleare tra Iran e Stati Uniti sembra essere ad un passo dalla firma. Fonti del Pakistan suggeriscono che l'intesa potrebbe essere siglata già domani a Ginevra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha confermato la bozza dell'accordo. Una volta finalizzata verrà firmata a distanza. Completate le fasi finali dei nostri negoziati, questo accordo sarà firmato e annunciato. La firma avverrà in modalità digitale a distanza, ha detto. Poi arriverà il memorandum d'intesa, ha sottolineato Araghchi alla TV di Stato, aggiungendo: sono molto fiducioso. Il presidente russo Putin ha annunciato un'intensificazione degli attacchi di rappresaglia contro obiettivi in Ucraina. L'obiettivo, dichiarato durante un incontro col presidente militare riportato dalla TASS, è dissuadere Kiev dall'attaccare infrastrutture civili russe. Putin ha spiegato che la Russia risponderà in modo appropriato alle azioni delle forze armate ucraine, aumentando i raid per scoraggiare ulteriori offensive. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi. La decisione, su cui la Procura aveva espresso parere favorevole, arriva dopo che Stasi era già in regime di semilibertà. L'ordinanza dovrebbe essere depositata entro 5 giorni. Questa concessione non è legata all'eventuale revisione del processo, nel quale Stasi è stato condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. 3 alpinisti italiani hanno perso la vita ieri sul Gran Paradiso, precipitando durante la salita dalla parete nord. Le indagini condotte dai finanzieri suggeriscono che l'incidente sia avvenuto in tarda mattinata. L'ipotesi principale è che uno degli alpinisti sia caduto, trascinando con sé gli altri 2 compagni legati dalla corda. La polizia di Venezia ha arrestato 4 facchini stranieri che operavano nei pressi del ponte di Calatrava e della stazione di Santa Lucia. Le accuse vanno dall'estorsione, anche tentata, alla rapina, con aggravanti legate alla violenza fisica. Gli indagati prendevano di mira turisti, soprattutto asiatici e medio orientali, per impossessarsi dei loro bagagli, chiedendo poi denaro per la restituzione. Lo sport, i mondiali: Stati Uniti-Paraguay 4-1, Canada-Bosnia 1-1, oggi Qatar-Svizzera e poi Brasile-Marocco stanotte. In Formula 1, fine settimana in Catalogna, nelle libere Norris davanti a Russell. È tutto, grazie per l'ascolto, per saperne di più come sempre streamo.it.
1: Radio Company.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead su Company 11 8 minuti, amici, buon pomeriggio, anzi
1: che
0: no, buongiorno. Io devo abituarmi a dire buongiorno.
1: Buongiorno.
0: So, tutti i sabati che io dico buon pomeriggio, perché sono abituato dalle 14.
1: Io ormai dico buongiorno anche quando sono le 5 di pomeriggio, perché sono abituato con la mattina, giustamente.
0: Allora, finalmente si torna insieme, amico mio. Ciao Enrico Sisma, che bello fare di nuovo diretta con te.
1: Sì, molto bello, anche se devo dire che devo valutare se sia meglio tu o Chicco. No, perché Chicco, gli ultimi sabati siamo stati assieme io e Chicco. E devo dire che
0: ti sei trovato bene con
1: è
0: lui.
1: È venuta fuori la coppia che scoppia.
0: Perché sì, lui è molto aperto in realtà. Lui sembra
1: in
0: chiuso.
1: Che senso?
0: No, aperto nel senso che.
1: In
0: no,
1: che senso?
0: No, adesso
1: aperto?
0: Fammela spiegare un attimo, però. Essendo lui friulano,
1: in che senso?
0: Sai che c'è un po' lo stereotipo dell'essere friulano, che magari tendenzialmente è gente un pochino più chiusa. Nel caso di Chicco, invece, è partito da chiuso, adesso è molto più aperto.
1: Ma in che senso?
0: Che prima Chicco non diceva neanche le parolacce.
1: No, è vero.
0: Lui mi chiama imprecando adesso, è cambiato questo
1: ma
0: ragazzo.
1: Ma questo vuol dire che comunque l'hai addestrato male, cioè chi sta con lo zoppo impara a zoppicare.
0: Diciamo che ha capito che per sopravvivere qui dentro, soprattutto all'interno di un programma, bisogna in un certo senso emulare l'altro.
1: Ma
0: e
1: anche
0: visto che,
1: per sopravvivere a Mauro Tonello?
0: Certo, ovviamente.
1: Certo,
0: Mauro
1: ovviamente.
0: Tonello che comunque ascolta sempre, noi lo salutiamo ovunque lui sia, lo
1: ciao,
0: ascoltiamo.
1: Mauro.
0: Ciao Mauro.
1: Ciao Mauro.
0: Allora, buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno.
0: Fino alle 14 insieme, quindi 3 ore insieme a Enrico Sisma. Ciao a tutti, io sono Gio e il 3
1: cioè insieme
0: 3,
1: a noi due.
0: Sì, appunto, insieme a Michela Jay anche ogni tanto che interverrà.
1: Sì, che salutiamo che guarda, ha lasciato qua
0: lei
1: ancora.
0: Lei non riesce ad andare via con tutta la roba.
1: Cioè,
0: no, deve tornare qui sette volte.
1: E tra l'altro va fino a casa, porta il giubbetto, torna in radio,
0: certo.
1: Prende la borsa, la riporta a casa.
0: Certo, mi ricorda qualcuno ad esempio che quando va via verso casa dimentica spesso le chiavi di casa.
1: Io tipo.
0: Certo.
1: Esatto. Vabbè, una cosa che succede, cosa vuoi? Non posso pensare a tutto, senti.
0: Scusa, mi fai la mattina, già questo è un peso importante, dimenticavo.
1: Hai capito. Allora, buongiorno amici, fino alle 14 insieme e quindi allora, parleremo di tante cose, ma soprattutto una cosa che mi incuriosisce di ciò che ti è capitato ieri.
0: Ieri sera, sì.
1: Sì, che praticamente un cinema a cielo aperto davanti a casa tua, ma dal balcone quindi hai potuto assistere a questa scena?
0: No, perché dal balcone ci vedevano e quindi,
1: detto, dalla finestra
0: abbiamo aperto la serranda piano piano e ho detto papà non farti beccare papà. E poi sembravamo due vecchie, due sciure così a guardare praticamente quello che accadeva. Ma tra poco potremo raccontarvi,
1: sì,
0: non faremo nomi e cognomi, anche se
1: no,
0: so
1: certo.
0: Chi è. No, è uno che conosco, tra l'altro l'ho scoperto stamattina, esatto, non posso salutare. Però è successo qualcosa di impensabile, no? Nella totale quasi normalità. 333 2688 688, ancora buongiorno, piccola pausa per cominciare e tra poco ci siamo.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i voli.

0: Ghetto, dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
0: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Hobbs con I Don't Mind, che potrebbe essere tranquillamente la colonna sonora di Fluido assieme a Stefano Conte.
1: Ogni martedì sera.
0: Lo sai che poi, tra l'altro, la settimana prossima lui sarà a Villa Italia e ci sarà Fluido in diretta dalle 23 a mezzanotte proprio da Villa Italia, e si chiamerà Fluido Plein Air.
1: Bloccato il traffico di Padova, tra l'altro, già il sindaco sai che ha predisposto proprio
0: l'entrata di Villa Italia è proprio quella di dell'IKEA, sarà invasa anche l'IKEA.
1: Non c'erano abbastanza uscite di sicurezza, hanno dovuto abbattere una parete per crearne un'altra per la grande quantità
0: hanno
1: di gente.
0: Hanno dovuto allargare il casello stradale, il casello autostradale.
1: Ne hanno aperto un'altra, Bigonza, è incredibile. Salutiamo ovviamente Stefano Conte, stiamo scherzando.
0: Allora, buongiorno amici.
1: Buongiorno Enrico Sisma, buongiorno a tutti voi. Ci eravamo lasciati poco fa con questa storia dei carabinieri, cioè che ancora non dovrò raccontare bene, però intanto c'è una piccola domanda che sta rompendo internet e io voglio provarci anche qui. È un
0: Sono
1: quiz
0: curioso.
1: È un quiz da patente, ok?
0: Va bene. Ah, ok.
1: Si parla di precedenze.
0: Ok.
1: Allora, immagina un
0: incrocio?
1: Un incrocio con quindi un quadrato in mezzo con quattro vie.
0: Sì.
1: Ok. In ciascuna via c'è un veicolo.
0: Sì.
1: I veicoli in questione sono un'ambulanza.
0: Sì.
1: Una macchina della polizia, una vettura della polizia.
0: Sì.
1: Il camion dei pompieri.
0: Sì.
1: E la macchina presidenziale.
0: Chi passa per primo?
1: Chi passa per primo?
0: Allora, io avviso.
1: Ripetiamo, quadrato, quattro vie, ambulanza, pompieri.
0: No, hai detto ambulanza, polizia, pompieri, presidente.
1: Sì, vabbè, ma è indifferente.
0: Ah, vabbè, ok, giusto. Queste sono i quattro veicoli.
1: Sì.
0: Chi passa per primo?
1: Sì.
0: Cioè io devo fare la scaletta praticamente, cioè dirti chi passa per primo e man mano chi passa dopo.
1: Oddio, sì, diciamo solo chi passa per primo.
0: Allora, secondo me è ambulanza, pompieri, polizia, presidente. Anche se non lo so se in Italia probabilmente passerebbe prima il presidente perché vale più la vita del presidente di quella di tutti gli
1: molto
0: altri.
1: Probabilmente sì, molto probabilmente.
0: Ma
1: sì.
0: Ma tu ce l'hai la risposta a questo quesito?
1: No, secondo me è un paradosso. Cioè,
0: tu dici?
1: Secondo me niente, si bloccano, stanno fermi tutti lì.
0: Ma no, allora l'ambulanza salva una vita sicuramente prima, però,
1: certo.
0: però è anche vero che se c'è un incidente dove i pompieri devono accedere alla macchina e quindi accedere al corpo prima dell'ambulanza, dovrebbero passare prima i pompieri. Ma in quel momento
1: ottimo punto di vista, amico mio. Ma metti caso che il presidente deve arrivare in Quirinale perché non ce la fa più, deve fare una pisciata atomica.
0: La pisciata se la fa in macchina. Ci sono delle vite umane da salvare.
1: Chiaramente. Allora,
0: ma secondo te?
1: Ragazzi, io non lo so, io ti direi molto probabilmente dipende, cioè dovrebbero scendere.
0: Sì.
1: Tu dove devi andare? Devo andare a fare
0: ma non si può perdere tutto quel tempo.
1: Magari
0: lì
1: il poliziotto deve fare un controllo di routine e allora dice "Vabbè, allora tu puoi aspettare". Allora il camion, no, io devo andare a salvare qualcuno, il camion dei pompieri, devo andare a spegnere un fuoco, e allora in quel caso va bene. Però provate voi a rispondere, allora.
0: Sì, ma tu cosa rispondi?
1: Io ti direi ambulanza.
0: Sì,
1: forse.
0: Per primo
1: ambulanza, poi molto probabilmente pompieri.
0: Anch'io.
1: Poi andrei per macchina della polizia.
0: Il presidente, quello che ho detto io.
1: Il presidente. Ah, tu hai detto questo?
0: Ho detto questo. Bravo. Ambulanza, pompieri, polizia e presidente della Repubblica. Stiamo parlando di Mattarella o presidente del Consiglio?
1: Non lo so, Mattarella, parliamo di Mattarella.
0: Parliamo di Mattarella, quindi accadesse... non di Giorgia, la Giorgiona nazionale.
1: No, di Giorgia. Ma se accadesse invece in America, a Trump, chi se ne frega, Trump dice passo prima io.
0: Wait a moment. Passa chi ha la sirena accesa, ci scrivono.
1: È vero.
0: E se hanno tutti e tre la sirena accesa, compresa l'auto blu del presidente?
1: Esatto, perché tra l'altro non esiste la macchina presidenziale, se ci pensi. Esiste la vettura della polizia che porta il presidente, o comunque quella macchina nera, cos'è?
0: Allora facciamo così, diciamo che c'è ambulanza, pompieri e polizia e presidente e tutti hanno la sirena accesa.
1: 333-2688-688, secondo voi chi è che passa per primo?

0: Dance Floor, lei è Alice, Sofia Alice Baxter, qui su Radio Company. Amici, buongiorno, fino alle 14 io e Joe insieme per questo domandone,
1: sì,
0: che sta facendo impazzire l'internet, e cioè ad un incrocio, e questo è un piccolo quiz da patente, in realtà non esiste.
1: Non esiste,
0: cioè,
1: non esiste,
0: perché se si facessero un quiz del genere sarebbero
1: bocciati.
0: Porca miseria. Allora, in un incrocio, amici e amiche che ci state ascoltando, c'è un'ambulanza, da un'altra parte la polizia, dall'altra parte i pompieri, dall'altra parte il presidente. Non c'è un ordine, ok? Cioè sono un incrocio, croce proprio. E in ogni, da ogni strada arriva questo. Quindi ambulanza, polizia, macchina del presidente e pompieri. Voi dovete mettere in ordine chi passa per primo. Però attenzione, facciamo finta che le sirene siano accese
1: di
0: per tutti quanti. Perché qualcuno giustamente dice: passa chi ha la sirena accesa,
1: sì.
0: Facciamo finta che ci sia questo caso, che secondo me è alquanto improbabile.
1: Sì, è ipotetico a livelli estremi.
0: Cioè, chi
1: eh?
0: È che ha così tanta sfiga nello stesso momento?
1: Non lo dire, perché poi la macchina dietro ad una delle quattro potrebbe essere la nostra.
0: Allora,
1: eh?
0: No, effettivamente, se c'è la tua auto coinvolta, Joe, probabilmente serve pure il presidente della Repubblica.
1: Sì, esatto. Sì, figurati, meglio lasciar perdere. Però abbiamo ricevuto un sacco di risposte, un sacco di messaggi. C'è qualcosa, non so se vuoi leggere.
0: Allora, anch'io avrei fatto la stessa scaletta, quella che abbiamo fatto io e te, Joe. Okay. Sì, quindi prima ambulanza, poi pompieri, poi polizia. E presidente, ciao ragazzi, da Ivan.
1: Ok.
0: Poi passo prima io che sono a piedi.
1: Perfetto, qualcuno diceva passa prima la vecchietta con la bicicletta, che è
0: può
1: vero
0: essere.
1: Perché in questi casi c'è sempre una vecchietta con la bicicletta.
0: Vero. Poi Michele dice: buongiorno, allora per primi i pompieri, poi l'ambulanza, poi la polizia e infine il presidente. Ciao da Michele. Poi
1: due vocali, sentiamo.
2: Ciao,
1: sentiamo.
2: Ragazzi, sono Stefania.
1: Ciao Stefania.
2: Passa il primo per prima chi ha il lampeggiante acceso o la sirena, altrimenti chi ha la destra libera.
0: Sì.
1: No, nessuno alla
2: quello a destra.
1: Allora, nessuno alla destra libera, perché tutte e quattro le vie. Però ce n'è un altro che secondo me.
3: Ciao Radio Company.
1: Ciao.
3: Mi stavo ascoltando per la radio.
1: Grazie amico.
3: Posso dirvi con assoluta certezza che sicuramente l'ordine più esatto, e l'avete anche detto voi,
1: sì,
3: è vigili del fuoco.
1: Ok.
3: In precedenza, seguiti dall'ambulanza, polizia e macchina presidenziale. Lo dice un vigile del fuoco.
0: Ok.
3: Buona giornata a tutti.
4: Il corpo nazionale.
1: Che quando lui manda il vocale finisce sempre con questo.
0: Giusto, ci sta, la canterei anche tutta.
1: Certo, però non possiamo farlo.
0: Non possiamo farlo, però volevo dire che noi avevamo messo prima l'ambulanza. In realtà lui ha messo per primi i pompieri, ci
1: certo,
0: può stare.
1: Sì.
0: Qualcuno dice, non è da sottovalutare questa proposta, prima i carabinieri per bloccare il traffico. Cioè si mettono in centro e dirigono chi deve passare per primo.
1: Allora si mette davanti alla macchina del presidente e dice: guardi, lei è la persona più importante dello Stato, ma chi se ne frega, prima faccia passare i soccorsi.
0: Sì, poi probabilmente avranno delle ritorsioni queste forze dell'ordine.
1: Certo, infatti. Però vabbè, dai, almeno comunque siamo riusciti a risolvere il mistero, che per me è quasi un paradosso, ecco.
0: Non lo so quale. Poi se c'è qualcuno che veramente lo sa, cioè se c'è qualcuno che fa lui faceva parte del corpo dei pompieri.
1: Sì.
0: Ma se c'è qualcuno, non lo so, uno delle forze dell'ordine all'ascolto,
1: certo,
0: forse lo sa. Forse sa cosa bisogna fare in questi casi.
1: Se c'è un deputato anche all'ascolto,
0: sì,
1: che magari vuole aiutarci.
0: Oppure signor Sergione Mattarella, se ci sta ascoltando.
1: ci starà ascoltando.
0: Può
1: ogni tanto.
0: Essere.
1: Dai Sergio, ogni tanto una cosa
0: del
1: devi fare.
0: Della sua casa, cos'è, il Campidoglio?
1: Non lo so dove sta, comunque lui ha una radio gigantesca, tra l'altro. Pensa che lui ha una radio da dove prende tutte le radio.
0: Tutte insieme.
1: Se lui volesse, potrebbe iniziare anche a trasmettere da dove sta, con
0: che
1: Company.
0: Bello, bellissimo.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
9: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
10: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelle Grano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta. Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: My Life is Going On, siete su Company, amici, ancora buongiorno da Joe, da Sisma, fino alle 14 insieme. Abbiamo...
1: No, sì, è vero, fino alle 14.
0: Amico
1: scusa.
0: Mio, sì, a che ora sì. Te ne vuoi andare?
1: No, pensavo avessi detto fino alle 16, che è il tuo orario originale.
0: No, fino alle 14 insieme, questo ancora ce la faccio. Allora, in realtà ci sono un sacco di messaggi per quanto riguarda la questione dell'incrocio, chi deve passare per prima. Ripetiamolo, un incrocio, quattro vie, ciascuna via occupata da un veicolo, un'ambulanza, un camion dei pompieri, una macchina della polizia e una macchina presidenziale. Ok.
1: Sì. La macchina presidenziale. Diciamo che ci sia Mattarella all'interno, ok?
0: Sì, esatto.
1: Bene, allora, varie sono le risposte. Molte concordano con quella che avevamo dato inizialmente io e Joe, cioè in precedenza ambulanza, pompieri, polizia e poi
0: macchina presidenziale.
1: Macchina presidenziale, perché consideriamo anche il fatto che possono avere tutti quanti le sirene accese, quindi tutti quanti i veicoli coinvolti abbiano un'emergenza.
0: Per esempio, prima c'era un ascoltatore che mi sa ha una scuola, un'autoscuola, diceva: bella raga, bella domanda che potrei proporre effettivamente ai miei ragazzi, e diceva e faceva un altro ordine.
1: Sì, polizia, pompieri, ambulanza, presidente.
0: Vedi? Adesso abbiamo dei messaggi vocali che ribaltano ancora una volta la situazione. Senti qua.
2: Ciao ragazzi, io ho fatto il servizio militare nella Guardia del Presidente in Romania, era anni 90. E vi posso dire che quando passavo al convoglio presidenziale, perché la macchina presidenziale non andava mai da sola, era scortata da altre macchine della polizia, cioè, si facevano in parte tutti, quindi non, secondo me, anche se non è giusto, prima passa al presidente.
1: Porca miseria.
0: Beh raga, pazzesco comunque.
1: Pazzesco. C'è qualcuno che aveva mandato un messaggio che interpellava l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
3: Okay. Allora, interpellando l'intelligenza artificiale, mi ha detto che in ogni caso passa per primo il convoglio presidenziale, dopodiché toccherebbe l'ambulanza, pompieri e dopo la polizia.
0: Polizia per ultimo.
3: Anche se c'è un'emergenza di vita e di morte, il convoglio presidenziale ha sempre la precedenza su tutto.
1: Allora, perché anch'io ho intervistato ChatGPT.
0: Amico mio, non ne usciamo più.
1: E qua
0: usciamo.
1: Capiamo che l'intelligenza artificiale ha idee diverse. Allora, in Italia la regola generale è questa: hanno diritto di precedenza i veicoli in servizio di emergenza che utilizzano contemporaneamente lampeggianti blu e sirena. Quindi, ambulanza, precedenza se in emergenza sirena più lampeggianti, polizia. Non pompieri, quindi precedenza se in emergenza, vigili del fuoco precedenza se in emergenza, macchina presidenziale. La precedenza non deriva dal fatto che trasporta il presidente, ma dall'eventuale scorta che opera come veicolo di polizia in servizio e in emergenza. Non lo so. Allora,
0: raga, è un casino.
1: Sì,
0: abbiamo bloccato un paese con questa domanda qui. Io chiuderei qui la diretta. Non ha senso andare avanti, amico mio. No, non ha senso andare avanti, credi.

estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: C come Company, C come C Radio.

0: chiama Al mio paese, Serena Brancale, Levante con Adelia. Siete su Company Amici, ancora buongiorno a tutti voi. Joe e Sisma fino alle ore 14. La prima ora è finita, ma tra poco potremmo o non potremmo avere bisogno di voi. Intanto sono le 12 da qualche minuto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Bentrovati, Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere, lo hanno deciso i giudici dopo il sì della Procura Generale. Daniela Ubaldi.
3: È arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi, depositato il provvedimento che dopo il parere positivo della Procura Generale formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella sua villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
2: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è poi fuggita. È successo nella notte a Guidonia, Montecelio vicino Roma, la vittima aveva 23 anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una coppia in crisi.
7: Essere o non essere.
8: Durata approssimativa 3 ore e 45.
9: 3 ore cosa?
10: Hai dello Xanax?
6: Un omicidio.
11: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
12: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
13: Questa storia inizia a eccitarmi.
6: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
14: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire ad essersi trasferita.
15: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
16: Suo centro non è di qua, mi sembra straniero.
17: Sono svedese.
18: Giù.
15: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
16: Nato a Stoccolma, occhi belli.
19: Sorridete, per favore.
15: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
20: Officine Ubu presenta.
21: C'è da organizzare una cena.
20: Per chi?
21: Per Franco.
20: Spagna, 1939.
21: Gli chef sono tutti in carcere.
22: Sono rossi.
20: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
21: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
23: L'unica via di salvezza è la fuga.
21: Che fuga?
20: A cena con il dittatore. Dal 9 aprile, al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: che purtroppo non vede l'Italia tra i protagonisti.
1: No, purtroppo no.
0: Ma
1: purtroppo
0: non importa, no. Dai, ci rifaremo prima o poi.
2: Noi pensiamo, siccome, ecco, pensiamo al cibo, perché è un po' quella cosa che ti consola quando quando come i mondiali non siamo dentro con l'Italia,
1: certo.
2: Non è dentro.

0: ogni volta che si sta male si pensa al cibo. Ma attenzione, perché amici, la prossima volta che aprirete un menù di un ristorante,
1: menu.
0: Ricordatevi che state attraversando un percorso progettato per farvi spendere di più senza accorgervene. Adesso vi dico i trucchi psicologici che utilizzano i ristoranti per farvi spendere di più. Cominciamo, cominciamo dal rimuovere il simbolo dell'euro da un menu aumenta la spesa dell'8%. Cioè proprio vedi solo 8 o 10 euro per esempio,
2: certo,
0: ma tolgono il simbolo dell'euro.
2: Ma sai perché? Perché se uno scrive 15, dice cazzo, 15 grammi, oh.
0: È vero. Esatto. No, cosa, il simbolo stesso innesca quello che i ricercatori chiamano il dolore di pagare, quindi lo tolgono e così non senti il dolore. La musica lenta aumenta le consumazioni al bar del 40% e tiene i clienti al tavolo per 14 minuti in più. La musica veloce fa l'opposto, i ristoranti la usano deliberatamente per aumentare il turnover. Capito?
2: Ah cavolo.
0: Per far andare via la gente a un certo punto, quando il tavolo hanno consumato eccetera eccetera, la musica
2: certo,
0: veloce ti dà.
2: Quando vogliono chiudere mettono la techno, che
0: invece,
2: così la gente.
0: Sì, effettivamente, però se tu guardi i ristoranti hanno tutto soft, delicato, così tu ti senti come
2: perché,
0: a casa.
2: Esatto, entra, è un experience
0: è
2: da
0: un
2: vivere,
0: experience,
2: no?
0: Bravo, bravo. Rinominare un piatto aumenta le vendite del 27% con lo stesso cibo allo stesso prezzo. I clienti hanno inoltre valutato il sapore più alto anche se nulla nel piatto è cambiato.
2: Quindi se la chiami da pizza della casa a pizza, la cosa più bella che mangerai
0: oggi,
2: cambia
0: totalmente la percezione. L'oggetto più costoso nel menù non è lì per essere venduto. Esiste per far sembrare tutto il resto al di sotto una scelta ragionevole. I ristoranti lo chiamano bracketing, che non so cosa voglia dire, ma in ogni caso effettivamente se tu vedi una bottiglia di Amarone che costa 800 euro, dopo tutto il resto ti sembra... A
2: magari
0: confronto ti sembra che costi meno, capito?
2: Magari ordini più cose per poi arrivare effettivamente a quelli
0: a spendere, esattamente.
2: Esatto, sì.
0: I ristoranti di alta cucina lasciano deliberatamente il prezzo fuori dai loro piatti speciali. Chiedere fa sentire in imbarazzo, i ristoratori lo sanno e lo sfruttano. L'elemento evidenziato o incorniciato in un menù è quasi sempre un piatto con il margine più alto. Un bordo, un'icona, un'etichetta consigliato dallo chef non vengono mai usati per l'opzione più economica.
2: Hai capito?
0: Quindi probabilmente loro marginano di più su quella cosa lì.
2: Infatti, quindi non fidatevi quando dicono faccio io, non ti preoccupare, la bottiglia del vino la scelgo io per te, perché lei signora ha proprio voglia di questo chardonnay che costa tantissimo.
0: The last one, scusami,
2: sì,
0: i clienti di McDonald's per esempio spendono il 30% di più quando ordinano da un chiosco rispetto a un cassiere. Cioè, hai presente che adesso hanno messo
2: i totem.
0: Dove tu ordini con calma, senti qua, senza pressione sociale le persone navigano più a lungo, aggiungono più articoli e fanno upgrade senza pensarci due volte.
2: Sì, però è anche colpa mia qui in casa una volta.
0: Perché?
2: Perché una volta ho fatto una scommessa con un mio amico per vedere quante McNuggets riuscivamo a mangiarci.
0: Ma allora
2: prendi i pacchi da 24, devi prendere.
0: No, non c'entra. Quindi, vabbè, è una scommessa che hai fatto tu quella.
2: Sì, con un altro mio amico.
0: Ma bella la scommessa
2: 50
0: di nuggets.
2: McNuggets.
0: Li avete mangiati tutti?
2: No, ovviamente no.
0: Li avete lasciati lì?
2: No, vabbè, li abbiamo regalati. A un certo punto ho detto, a un bambino ho detto mangia
0: che
2: tu.
0: Che magnanimi che siete.

L'ultimo singolo di Noemi si chiama Tu cosa fai questa sera su Company. Amici, ancora buon pomeriggio da Joe e Sisma. Buon pomeriggio, buon pranzo, perché ormai ci stiamo avvicinando verso le prime ore pomeridiane. Piccola pausa e ritorniamo tra poco.

2026 con Radio Company in Action, la prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione, Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
0: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
1: ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: ancora buon pomeriggio fino alle 14 insieme. Siamo arrivati praticamente alla chiusura quasi della seconda ora, però ci ha raggiunti dalla redazione il nostro Vittorio Ferro per le anticipazioni delle Company News delle 13, in primo piano l'Iran.
1: Infatti si riparte ancora da lì tra poco con l'accordo con gli Stati Uniti che sarebbe ad un passo. Voci sulla firma già domani a Ginevra, poi l'evacuazione nel Libano del Sud, Israele che bombarda. Stasi può uscire dal carcere, dicono i giudici. A Modena punta una pistola contro il prof a scuola, poi il mondiale, lo sport, esordio show degli USA, oggi c'è il Brasile, tra poco su Company News.
2: Radio Company. Spot.
3: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Madame Marrakesh, volevo capire qui su Radio Company, pronto Vittorio Ferro dalla redazione con le Company News quando sono le 13:03.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Le trattative per l'accordo tra Iran e Stati Uniti sono ad un punto di svolta, con possibili firme già domani a Ginevra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha confermato che la bozza finale verrà siglata a distanza. Intanto, secondo fonti di stampa, Trump avrebbe chiamato il premier israeliano Netanyahu per informarlo dell'imminente firma. Trump avrebbe dichiarato: è un ottimo accordo, è ora di porre fine a questa guerra. Ma intanto l'esercito israeliano ha ordinato l'immediata evacuazione di circa 20 città e villaggi nel Libano del Sud. I residenti sono stati istruiti ad abbandonare le loro case e a spostarsi rapidamente verso nord, oltre il fiume Zarani. L'ordine, che riguarda un'ampia zona strategica, è stato diffuso dalla TV Al Jazeera. E torniamo in Italia. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi. La decisione, già avallata dalla Procura Generale, permette a Stasi di uscire dal carcere dopo 10 anni e mezzo di detenzione. Entrato in carcere nel 2015, era da poco più di un anno in regime di semilibertà. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi 2 anni di pena con quest'ultima misura alternativa, che prevede l'impegno in attività socialmente utili, anziché la reclusione. Dramma nella notte a Guidonia Montecelio. Alle porte di Roma, un'auto ha travolto 2 ragazzi che camminavano sul ciglio della strada per poi fuggire senza prestare soccorso. Uno dei 2 giovani, uno studente 23enne, è deceduto nonostante i disperati tentativi di rianimazione. L'altro ragazzo, coetaneo, è rimasto ferito. Le indagini per rintracciare il pirata della strada sono in corso. Un grave episodio è avvenuto all'Istituto Superiore Galilei di Mirandola, a Modena. Uno studente avrebbe minacciato un professore con una pistola a pallini, intimandogli: ridammi le sigarette o sparo. La pistola era una riproduzione fedele di un'arma vera. L'episodio è avvenuto durante le ore di lezione e sarebbe stato anche ripreso in un video. La scuola non ha rilasciato commenti sui provvedimenti disciplinari. Non è la prima volta che la scuola finisce sulle cronache. Di recente, un incontro di box durante la ricreazione aveva portato all'esclusione degli studenti coinvolti dagli scrutini. Le fiamme divampate ieri in un capannone dello stabilimento Versalis di Mantova, adibito allo stoccaggio di polistirolo, sono state domate durante la notte. La circolazione ferroviaria sulla linea Mantova-Monselice nel tratto Mantova-Nogara è ripresa regolarmente questa mattina. Una squadra interna dei vigili del fuoco resta sul posto per monitorare la situazione. Sono state installate centraline ARPA per verificare la presenza di microinquinanti. I risultati saranno disponibili la prossima settimana. L'incendio ha distrutto un magazzino suddiviso in 3 settori. A Feltre, la 24 ore che unisce appassionati pro e personaggi dello spettacolo è iniziata ieri sera con 93 squadre partecipanti. L'evento, che prosegue fino a stasera, vede 1 migliaio di atleti. Particolarmente sentita la partecipazione del team C'è da fare dell'attore Paolo Kesisoglu. Il team ha annunciato una donazione di 65.000 euro all'US Dolomiti per un progetto di sostegno terapeutico agli adolescenti in difficoltà. Tra i ciclisti, nomi come Vincenzo Nibali, Peter Sagan, Alessandro Ballan e Fabio Aru. Lo sport ai mondiali: Stati Uniti-Paraguay 4-1, Canada-Bosnia 1-1, oggi c'è Qatar-Svizzera e questa notte il Brasile di Ancelotti contro il Marocco. In Formula 1, fine settimana in Catalogna, nelle libere Norris davanti Russell, stamattina ancora libere e alle 16 le qualifiche. Il meteo: tempo stabile su gran parte della penisola, salvo qualche modesta nuvola che potrà interessare il nord-est nel pomeriggio, le zone montuose. Le temperature massime sono attese in aumento, in particolare al centro-nord. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company.

0: ragazzo Mauro Tonello sta ballando sopra la sua auto, sopra il tetto della sua auto.
1: È salito sopra,
0: è salito sopra, è salito sopra in questa giornata meravigliosa. Buon sabato a tutti, benvenuti. Adesso amici attiviamo un servizio che è presente 7 su 7 qui su Radio Company, cioè il Coppa Anniversario.
1: Servizio tra l'altro che non è a pagamento, quindi state tranquilli. Allora, oggi per oggi
0: è gratuito.
1: Bravo, oggi per oggi 333-2688-688, quindi se ci sono dei compleanni o altre ricorrenze da festeggiare, questo è il momento giusto per mandarci tutti i dati della persona da chiamare. Mentre per quanto riguarda il futuro, molto velocemente c'è il nostro sito www.radiocompany.com. Nella home page c'è proprio un tasto con scritto Companiversario, non potete sbagliare.
0: Ma non hai detto per cosa serve?
1: Che cosa?
0: Il Companiversario.
1: Ho detto volete fargli auguri a qualcuno?
0: Ah, volete fargli auguri? Sì, vale certo. Per tante ricorrenze, certo. Non solo per i compleanni, anche per gli anniversari o se volete mandare un messaggio a qualcuno a cui volete bene. Noi siamo qui!
1: Esatto.
0: Quindi, di nuovo, 333-2688-688 è il numero da contattare oggi per oggi se avete bisogno, se no c'è il nostro form, il nostro sito radiocompany.com.

estate 2026 con Radio Company in Action, la prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione, Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: così amici.
1: Impari ad accendere sì, il microfono prima.
0: Ma scusami un attimo, immagino che una persona possa fischiare, eh. Vabbè, comp'anniversario, prima telefonata abbiamo sì. Riccardo. Ciao Riccardo.
1: Ciao Riccardo.
2: Ciao.
1: Ciao, benvenuto su Radio Company. Come stai?
0: Bene?
2: Tutto bene.
0: Bravo.
2: Tutto
0: bene. Prova a fare un fischio. Sai fischiare? Prova a farne uno.
2: No, non so fischiare.
1: Ma non sai fischiare?
0: Riccardo, Riccardo è una edizione limitata.
1: Avrà, avrà altre doti, scusami.
0: Riccardo, allora, che doti hai?
1: Che doti hai? No, dai, a parte gli scherzi, cosa stai facendo e dove sei? Dove ti trovi, se vuoi dircelo?
2: Verona.
1: Verona, ma oggi sei a casa? Stai facendo qualcosa di particolare?
2: Sì, io sono a casa, sto quasi per andare a mangiare.
0: Ok, allora okay. Saremo veloci, dai.
1: Sì, sì, sì. Allora, ci scrivono questo messaggio: buon compleanno alla persona più importante della mia vita. Sono troppo orgogliosa di te per tutti i tuoi traguardi raggiunti da parte di Chiara. E allora tanti auguri!
0: Auguri, bello, sì!
1: Auguri!
2: Grazie mille.
1: Senti, ma chi è Chiara per te? La tua amante, la tua mamma, la tua compagna, la tua, una tua amica? Chi è?
2: La fidanzata.
0: Va okay, bene. Allora, perfetto. Senti, Riccardo, passa un bel weekend, festeggia con la tua ragazza,
2: grazie
0: ovviamente,
2: mille.
0: E cerca di riposarti un po', ok?
2: Sarà fatto.
1: Ciao, Riccardo.
0: Ciao, Ricky. Ciao, bello. Ciao.
2: Grazie. Ciao.

0: Ci insieme all'interno del comp'anniversario, dove noi facciamo molto spesso sorprese e in questo caso speriamo di riuscire a fare una sorpresa a diretta.
1: Ciao.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Ciao.
0: Allora, partiamo dal principio. Quando ci hai risposto, tu hai detto subito: ah, che bello! Quindi presumo tu ascolti Radio Company.
2: Da sempre, seguo da 30 anni, diciamo.
1: No,
2: così.
1: Mamma mia, non sarà un problema per te allora dire qual è il tuo programma preferito all'interno del palinsesto della radio.
2: Allora, io adoro la Sempi. E Carlotta mi sta simpaticissima.
0: Lo so, ma Carlotta la amano tutti. Vabbè, è impossibile non amarla, Carlotta.
1: Chiaramente un'ascoltatrice plagiata questa, mi dispiace. Oh,
0: Diletta,
1: che cosa fa oggi?
0: Diletta, ma tu sai chi sono io.
2: Vagamente, sì.
0: Ah, ma quindi tu non mi hai confuso per Stefano Conte?
2: No.
0: Ok, quindi siamo insieme, adesso stavamo scherzando ovviamente, Diletta, nel senso siamo c'è una parte della family che sono io e ovviamente c'è dall'altra parte Gio che è dei Pischelli.
1: Sì, vabbè, ma
0: ma io voglio, certo, che lei faccia esattamente una classifica, quindi la family è al primo posto.
1: Vabbè, family è al primo posto, ci sta, va bene, dai, ci sta il primo.
0: E il secondo programma, Diletta?
2: Qui Pischelli di Radio Company,
1: Che quei ragazzi non sono affatto male,
0: Non sono affatto male.
1: Uno è anche un bel ragazzo,
0: sì,
1: dopo tutto, un bel ragazzo.
0: Ma tutti e due sono dei bei ragazzi.
1: Due bei pesciolini proprio, sì.
0: Senti, Diletta, allora passiamo alle cose serie. Ci arriva questo messaggio: ti auguro tanti sorrisi, serenità e qualche bella sorpresa lungo il cammino. Continua a brillare con la tua luce anche nelle giornate un po' più nuvolose e continua a sorridere e a sopportare i matti che incontri per strada. Ovviamente ti facciamo tantissimi auguri, Diletta, immagino che sia il tuo compleanno.
2: È proprio così.
1: Auguri!
2: Grazie mille.
0: Che bello, Diletta. Allora, che farai oggi per festeggiare?
2: Oggi sembrerebbe, no, vado al mare.
0: Bello.
1: Hai fatto male, dai.
0: Allora, Diletta, noi ti mandiamo un grande abbraccio, ti facciamo tantissimi auguri anche da parte di tutta la crew di Radio Company. Un bacio.
2: Grazie mille, gentilissimi, un bacione.

0: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronic Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Beyoncé qui su Radio Company, amici buongiorno, anzi ormai buon pomeriggio, fino alle 14 stiamo insieme, io e Joe ha qualcosa da dirci.
1: Non ho niente da dirti in realtà.
0: Devi confessare qualcosa?
1: No, soltanto che a Praga...
0: Vuoi confessare qualcosa della
1: tua
0: vita?
1: Guarda, a Praga si è svolto il primo campionato europeo di hobby horsing in cui i partecipanti cavalcano cavalli di stoffa, è l'unica cosa che ti posso dire così al volo, e tu dici ma a me che me ne fotte.
0: Ma come si muovono i cavalli di stoffa?
1: Niente, praticamente è un'estensione, del tipo la terza gamba, tu ce la metti in mezzo.
0: Cosa?
1: No, dai, la cosa più veloce che mi è venuta in mente adesso, tu mi cogli impreparato, amico mio. Ti metti un bastone di un cavallo con la testa da cavallo in mezzo alle gambe e galoppi. Che
0: vediamo
1: devi fare?
0: Che canzone c'è dopo. Era necessario questa notizia?
1: Assolutamente no.
0: Secondo
1: ma questo è
0: no.
1: Il bello della radio.
0: Dai, c'è Gordo.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i voti.

0: comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company, amici, è arrivato il momento di salutarci.
1: Grazie mille Sisma.
0: Grazie mille a te Gio, dove ti ritroviamo e quando?
1: Ci ritroviamo lunedì a partire dalle 14 con i Pischelli, mentre per quanto ti riguarda?
0: Dalle 6.30 con la Family lunedì, adesso vi lasciamo con Tanitia Ferrari. Grazie a tutti, ciao!
2: Radio Company Time.

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, sabato 13 giugno, eccoci qua, sabato pomeriggio con Company Maximum, sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca, come sempre protagonista, tutta la musica più bella, firmata Radio Company, i nostri rumors, il piacere di ritrovarci durante il weekend, un grande abbraccio a tutti voi cari amici del weekend di Radio Company, allora incominciamo, lo facciamo subito con Irama.
0: Company.
2: Maximum.

0: Radio Company.
1: Quando manca poco all'estate, Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor, che saluto davvero con un grande abbraccio, escono con una loro produzione, uscito da pochissimo, J'adore, che abbiamo passato questo pomeriggio qui su Company. Benvenuti cari amici, Company Maximum ricomincia tra qualche minuto.
0: Company, Company.
2: Maximum Spot.
3: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Radio Company.
1: Benvenuti, buon pomeriggio. Siamo pronti per ricominciare con il nostro Company Maximum e adesso andiamo dove? Andiamo in Toscana, dove vive Francesco Gabbani. Tra le tante cose, magari questa cosa qui non la sai, lui è laureato in lingue e lettere straniere all'Università di Pisa. Poi, tra l'altro, ha anche completato gli studi musicali al Conservatorio di La Spezia. Francesco Gabbani, protagonista del nostro sabato su Company Summer Funk.

0: Radio Company.
1: Massimo. Ciao a tutti e benvenuti anche con loro, con Clara e San Giovanni. Loro sono entrambi single, si vogliono molto bene, sono amici da diverso tempo e hanno realizzato quello che è diventato, soprattutto sui social, proprio un, posso dire, virale il loro video, anche mentre si stavano preparando per realizzare il video proprio ufficiale della canzone Le Ragazze. Ricominciamo tra qualche minuto. Buon pomeriggio, buon sabato, buon weekend, amici. Sei su Company.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
0: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno grande apertura con Samnite Biker Fest dalle 17.30 fino a tarda notte e sabato 12 dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
5: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company.
1: Maxi. Tutti benvenuti nel sabato pomeriggio di Radio Company. Ogni sabato tra le 2 e le 5 ho il piacere di ritrovarvi. Come state? Come è andata la vostra settimana? Tutto bene? Noi siamo pronti per ricominciare, lo facciamo subito con Bruno Mars, che ha anticipato l'album Romantic con la grande hit lead planetaria che ascolteremo tra un attimo. La cosa che mi ha veramente stupita, che avevo perso tra le varie informazioni che lo riguardano, è che il brano che adesso ascolteremo, nell'arco di veramente un attimo, praticamente appena uscito, è diventato da subito numero uno in 18 paesi nel mondo. Bruno Mars.
0: Company. Massimo.

0: Radio Company.
1: Tutti parlano in questi giorni di Dito nella piaga, Businessman, il suo singolo, e noi lo faremo molto volentieri domani sera all'interno del nostro appuntamento con Company Caffè. Domani sera tra le 8 della sera fino alle 23, questo Company c'è, Company Caffè, daremo ampio spazio a Dito nella piaga e al suo singolo di cui appunto tutti parlano per l'ironia, per le belle frecciate, belle forti che lei sa mandare. Un abbraccio a Margherita, perché Dito nella piaga, insomma, si chiama Margherita. Tra poco su Company si ricomincia con Company Maximum.
0: Company
2: Maximum. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: come company, C come C radio.
1: Su Radio Company,
2: un successo del passato
1: e uno del presente, insieme
2: per una grande emozione.

0: Rocco Hunt è stato proprio lui a dichiarare che la canzone che abbiamo appena ascoltato questo pomeriggio, questo Company, l'ha voluta dedicare a tutte quelle cose belle, quelle cose semplici che noi diamo per scontate e che non lo sono proprio per niente. Rocco Hunt, la più bella del mondo. Tra poco ricominciamo con Alex Warren.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Radio Company.
1: Loro hanno incominciato già diversi anni fa, sono diventati protagonisti di quelli che sono quelli che noi possiamo chiamare tranquillamente i Grammy norvegesi. Trio norvegese che ha fatto un tour sold out nei più grandi club di Oslo. Con noi c'erano The Bausa. Tra poco si riparte con Company Maximum. Amici, benvenuti, buon pomeriggio e buon weekend con noi.
0: Company
2: Maximum.
3: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va?
5: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
10: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company.
1: Massimo! Benvenuti, buon pomeriggio, buon sabato con Radio Company. Sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca. Domanda per voi: quali sono le canzoni secondo voi candidate quest'estate ad essere i tormentoni, le canzoni protagoniste durante il corso di tutta l'estate? Samurai J lo mettete nella classifica, ma può mancare, ma no. Samurai J, Flamenco Paranoia.
2: Radio Company, Massimo.

0: Radio Company.
1: Massimo! Questo è stato un iconico successo della strepitosa Amanda Lear, pubblicato nel 1977, icona della disco anni 70, e adesso è tornato a brillare Queen of Chinatown con Harris & Hart e Arthur Baker. Questa è Radio Company, come state cari amici? Da quale località ci state ascoltando? Soprattutto con quale modalità ascoltate Radio Company? Tra poco ricominciamo.
0: Company. Company.
2: Massimo! Spot!
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: tutti e benvenuti, buon pomeriggio. Ricominciamo subito con alcune cose molto belle, molto importanti per tutti coloro che seguono i pinguini tattici nucleari. Sono stati proprio loro di recente a scrivere sui social, a documentare queste cose attraverso, diciamo, delle comunicazioni ufficiali. Questo ho letto: voi ce le avete chieste ed eccole qua, nuove date per i concerti dei pinguini tattici nucleari. Le tre nuove date sono queste: 13 giugno 2027, quindi parliamo, ragazzi, del prossimo anno, allo Stadio Olimpico di Torino. Altra data che si è aggiunta a quelle che già ci sono: 18 giugno a Milano, a San Siro. Come sempre vi ripeto, ragazzi, parliamo del prossimo anno. E poi questa data qua, attesissima: 27 giugno del prossimo anno, Stadio Maradona, Napoli, Pinguini Tattici Nucleari.
1: Company.
2: Massimo.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, nei rumors di Company, di chi si è parlato in questi ultimi giorni, anche di loro, Merck & Cremont, The Colors, con Serena Brancale, molti video online, molti reel in cui loro sono protagonisti, hanno unito le forze per questo progetto intitolato Partenope, il nuovo singolo che è fuori da pochi giorni, è uscito lo scorso 5 giugno, una collaborazione che ha già acceso molta curiosità, molti commenti tra fan dei lavori, perché diciamo che qui ci sono tre mondi diversi che si sono incontrati in un'unica uscita, creando da stagione calda. Anche questo è destinato ad essere uno dei brani più ascoltati dappertutto nel corso della prossima estate, che ormai, ragazzi, manca veramente un attimo all'ingresso ufficiale dell'estate 2026, e questa è destinata appunto ad essere una delle canzoni che rappresenterà questa estate. Amici, benvenuti, siete su Company con Company Maximum e i nostri rumors.
0: I rumors

0: Radio Company.
1: Massimo! È diventata da subito una hit anche nel nostro paese. Sì, loro ci ricordano quanto sia bello viaggiare, ma a chi non piace? Bellezza del viaggiare, di godere delle piccole cose, di fermarsi a guardare un tramonto, di mettere una tenda da qualche parte e godersi un po' di leggerezza, un po' di libertà. Carol G, Manu Chao su Company, tra qualche minuto ricominciamo, restate con noi, buon weekend, sei su Company.
0: Company.
2: Massimo! Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
11: Veste lui.
12: Veste lei.
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
11: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
13: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
14: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro.
0: Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
15: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
16: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
17: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: cari amici, benvenuti, buon weekend. Sei su Company. Progetti precedenti degli Another hanno ottenuto dei risultati veramente pazzeschi, oltre 500 milioni di ascoltatori solo su Spotify. Ripeto, sto parlando dei precedenti progetti degli Another che abbiamo ritrovato questo pomeriggio con Talk to You.
1: Radio Company Time.
2: Fortissimi! L'iconica dance hit di Radio Company.

0: The Ultimate Dance Hit, solo su Radio Company.
1: Go! Are you ready?
2: Yeah!
1: Get this one time!
2: Go!
3: Radio Company Music Machine.
4: Tre bellissime canzoni il pomeriggio che va, il sabato pomeriggio, con me, con Luca Bravi e naturalmente con Radio Company. Oggi partiamo ritrovando, come sempre accade intorno a quest'ora, tre grandi successi che abbiamo ascoltato un bel po' di anni fa. Per aprire subito partiremo con Tony the Bard, The Real Thing, era il 1993, poi Tiziano Ferro, Ti scatterò una foto, in questo caso era il 2007, un singolo estratto dall'album Nessuno è solo, e poi anche i Tribalistas con Passem Case, in questo caso eravamo nel 2002. Tre belle canzoni, parte anche quest'oggi il pomeriggio, anzi il sabato pomeriggio di Radio Company.
3: Radio Company.

0: Music Machine.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: Magic Machine.
1: Bellissimo ricordo con Tony Di Bart, The Real Thing. Eravamo nel 1993, poi un'altra bella traccia questo pomeriggio. Abbiamo riascoltato Tiziano Ferro dal 2007 con Ti scatterò una foto e per chiudere anche Tribalistas dal 2002 con Passa in casa. Tre bei successi del passato. Vi ricordo come sempre l'ultimo appuntamento della settimana con le leve della nostra macchina della musica che ritorneranno in funzione questa sera qualche istante dopo le ore 20. Adesso ci fermiamo un istante e tra poco apriamo ufficialmente anche per questo sabato pomeriggio d'estate il nostro Company Planet.
0: Radio Company. Company. Company. Music Machine. Spot.
2: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: Benevento, dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisia, San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C'Company, C'Radio.

Parte il Weekend Show marchiato Radio Company con me, con Luca Bravi. Il sabato pomeriggio, come lo sapete molto bene, lo viviamo insieme, quindi anche quest'oggi, questo 13 di giugno, saremo insieme fino alle 18. Oggi tra l'altro sono particolarmente rilassato perché la giornata sarà bella lunga, ci sentiremo ma con molti di voi ci vedremo anche questa sera live, per cui ne parleremo più tardi, non andate via, state lì, soprattutto gli amici della Campania di Benevento. E adesso arriva subito il primo disco del pomeriggio, eccolo qui.

Che Macarena, il ritorno di Baby K, l'avete riconosciuta? Eh? Sì, l'avete riconosciuta, Baby K. Nel nostro pomeriggio vi ricordo il numerone se volete richiedere la vostra canzone, 334 7191 061.

0: così per questo mondiale di calcio con Shakira. Abbiamo vista pochi giorni fa, giovedì, no? Nella cerimonia di apertura. Sempre molto bella, molto particolare lei, proprio adatta a questo genere di cose. Pomeriggio del sabato che si ferma un istante, tra poco in diretta qui su Radio Company con me, con Luca Bravi, si ritorna, e si ritorna anche con due belle bombe degli anni 90.
1: Se hai voglia di ascoltare una canzone, richiedila subito al 334 71 91 061. Tra pochi minuti la riascolterai in Company Déjà Vu. Con Company Déjà Vu riascolti la tua canzone preferita e vinci subito un gadget Radio Company. 334 71 91 061. Company Planet. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Radio Company a Napoli e Caserta. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
6: È tempo di pensare all'estate.

momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: con Radio Company. 90 is back. 90 is back.
1: Puro suono anni 90. Proprio nel cuore degli anni 90 con Dr. Alban, It's My Life. Poi anche Gala con la bellissima Free From Desire, che tutto viene cantato in questa canzone tranne che Free From Desire. Magari ci proveremo anche questa sera sicuramente. Bene, adesso è il nostro pomeriggio. Vi ricordo sempre, prima di proseguire, che dalle 18 ritorneranno gli anni 90 con Mauro Tonello, per cui ritorna la botta da 90 dalle 18 alle 19 da ballare solo successi degli anni 90. Dicevo, adesso una bella novità, tempo di Angelina Mango che ritorna con Marco Mengoni, Canto d'amore.
0: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
0: Una nuova traccia.

0: pomeriggio che va, pomeriggio potremmo dire d'estate, sì, perché la nostra estate comincia oggi, poi vi dirò perché, attenzione, state bene attenti, state in campana, questa sera ci vediamo anche a Benevento e faremo anche un bel po' di caos insieme.
1: Déjà vu, Company Déjà vu, richiedilo, riascoltalo e vinci!
0: E adesso voglio accontentare Francesco, la sua richiesta, che premerò anche con una bella t-shirt marchiata Radio Company, perché Francesco ha chiesto di riascoltare Raffi Rosario e Bob Sinclair con te.

0: torneremo ancora a ravanare tra i messaggi che state inviando, le vostre richieste musicali al 334-7191-061. Quindi continuate a scriverci perché abbiamo ancora una t-shirt da spedire questo pomeriggio a casa vostra. E tra poco ritorniamo insieme.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
2: Fatti provare.
4: Fatti cliccare.
2: Fatti comprare.
5: Fatti amare.
6: La radio rende.
7: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
9: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
10: Sì!
9: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: sempre giriamo il pianeta alla ricerca di notizie più o meno strane qui nel pomeriggio del sabato di Radio Company. Vi porto in Lapponia perché se vi piacerebbe partecipare ad una caccia al tesoro, allora potete tranquillissimamente organizzarvi per partire ed andare in Lapponia, dove verrà organizzata una vera e propria caccia al tesoro con il sole di mezzanotte. L'idea è nata ovviamente per incentivare il turismo anche d'estate. D'inverno infatti è una meta ambitissima, gettonata per il villaggio di Babbo Natale, ma anche per i paesaggi innevati e l'aurora boreale. Ma durante l'estate non rischia certo l'overtourism. La caccia al tesoro inizierà proprio alla mezzanotte del 18 di giugno, in coincidenza con l'inizio dell'estate a Levi, meta turistica nel nord della Finlandia. E sarà una sorta di gioco avventura di proprio caccia al sole di mezzanotte, così si chiamerà, il giorno in cui il sole non tramonta mai e c'è luce per 24 ore. La caccia consiste nell'esplorazione di sentieri panorami mozzafiato e intanto ci si avvicinerà al tesoro nascosto. Ma in cosa consiste questo tesoro? Beh, è un lingotto d'oro, pensate, dal valore di 20.000 euro. La caccia andrà avanti tutta l'estate finché non verrà scoperto il prezioso tesoro. Il messaggio che si vuole trasmettere è che la Lapponia è un tesoro nascosto sia d'inverno che d'estate. Quindi tutti pronti per questa caccia al tesoro.
1: Company Globetrotter.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: E adesso il nostro pomeriggio del sabato, voglio parlarvi anche di social, di WhatsApp, di Instagram e di Facebook, perché presto arriveranno piani a pagamento anche in Italia. I nuovi servizi Plus, che come detto presto arriveranno anche in Italia, aggiungono strumenti per la personalizzazione dei profili, la gestione delle storie, delle chat e anche le funzioni legate ai creator con il supporto dell'intelligenza artificiale. Instagram Plus in particolare punta sulle storie, infatti gli utenti potranno estendere la durata a più di 24 ore e vedere quante volte è stata visualizzata una storia. Ci sono anche le liste illimitate per la condivisione, la possibilità di aumentarne la visualizzazione mettendola proprio in evidenza anche ogni settimana in modo programmato. Poi c'è WhatsApp Plus invece, che offrirà dei temi grafici, degli sticker esclusivi, alcune suonerie personalizzate e più conversazioni rispetto a quelle gratuite attuali. Meta sta anche pensando di offrire più specifiche offerte per i professionisti con dei servizi basati proprio sull'intelligenza artificiale generativa e una maggiore capacità di calcolo. Ovviamente la sfida dell'azienda è ampliare il suo bacino di utenti puntando a tantissime iscrizioni mensili.
1: Radio Company.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
10: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
9: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
11: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
11: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi,
1: le riascolti. Le riascolti. Il sabato pomeriggio accade anche questo con il 3 per te della Company. Tre belle canzoni, tutte da riascoltare, ovviamente grazie a un'amica o un amico. Quest'oggi c'è Simona, protagonista. Insieme a lei ascolteremo per iniziare Fulminacci con Stupida Sfortuna, ancora Gaia con Bossa Nostra e J-Ax con Hippie Yayo, il singolo, appunto, l'ultimo singolo di J-Ax. Tre belle canzoni, tutte da ascoltare per Simona.
0: Radio Company, Company 3 per te.

0: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi,
1: le riascolti. Le riascolti questo pomeriggio. Possiamo dire di averle riascoltate grazie a Simona che ci ha raggiunto con il suo messaggio WhatsApp. Con Simona abbiamo soltanto Fulminacci, Stupida Sfortuna, ancora Gaia con Bossa Nostra e J-Ax con Hippie Yayo. Tre belle canzoni andate. Io vi ricordo che è sempre possibile diventare protagonisti di questo spazio. Basta scriverci, inviare la vostra lista 334-7191-061. Prossimo weekend una nuova o un nuovo protagonista. E tra poco noi ritorniamo all'interno del Company Planet nel sabato pomeriggio con un successo del passato ed anche uno del futuro.
0: Radio Company. Company 3 per te.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
0: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Veste lui,
11: veste lei.
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna, lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
12: C come Company, C come C Radio.

0: passato e anche uno del futuro in questa nostra ultima parte di Company Planet. Da prima Anna con Dripping in Milano e poi anche il bravissimo insieme ad Antonio Venditti, sì, Achille Lauro. Bella, bella, molto bella. Pomeriggio, dicevo che vai, adesso attenzione.
1: Gli amici di Company.
2: Gli amici di Company.
0: E a questo punto del pomeriggio ritornano gli amici di Company, o meglio ritorniamo ad occuparci di Dance Music Award, questo concorso dedicato agli operatori della notte. Lunedì scorso, sabato scorso ci eravamo sentiti con Dino Pagliaro per fare un attimino il punto della situazione in vista della finale che si è tenuta proprio lunedì scorso a Milano. E adesso abbiamo Dino Pagliaro per parlare dei titoli, dei podi portati a casa. Dino, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio ai radioascoltatori di Radio Company.
0: Allora Dino, so che la campagna porta a casa 4 podi.
3: Sì.
0: Bene, dai, parlacene un po'.
3: Portiamo a casa 4 podi, di cui abbiamo il vocalist migliore d'Italia, che è Lele Job, e in più abbiamo altri 3 secondi posti.
0: Sì.
3: Gli altri 3 secondi posti sono il secondo miglior DJ resident d'Italia. Smitch, DJ Smitch.
0: Perfetto, andiamo avanti.
3: Smitch, poi c'è il secondo direttore artistico più bravo d'Italia, José Mennella, e il secondo locale invernale d'Italia, il Pineta di Napoli.
0: Bene.
3: Siamo la seconda regione d'Italia con più podi dopo la Sicilia.
0: Bene, merito sicuramente anche tuo, Dino, che hai lavorato in maniera spettacolare su questa manifestazione che adesso chiude davvero i battenti in vista poi dell'anno prossimo, Dance Music Award. Ovviamente un sunto di tutto quello che è accaduto è possibile trovarlo anche online?
3: Sì, sul sito dancemusicaward.it e sulle pagine Instagram e Facebook del concorso.
0: Bene, doverosamente abbiamo aggiornato gli amici su questi risultati. Dino, hai qualche altra cosa da aggiungere?
3: Che da inizio luglio già saremo pronti a incontrarci con tutti i responsabili regionali d'Italia per iniziare a programmare i Dance Music Award del 2027, che ci saranno tantissime novità.
0: Bene, quindi Dance Music Award a appuntamento al 2027. Grazie Dino, noi ci riaggiorniamo e ovviamente buon lavoro a te.
3: Grazie Luca e un saluto ai radioascoltatori di Radio Company.

una bella novità, il ritorno di Noemi, si intitola Tu cosa fai questa sera, mentre siamo sempre alla ricerca del Company Déjà Vu. 334 7191 061, mi raccomando, scriveteci.

0: Il grandissimo Rocco Hunt, la più bella del mondo, in un singolo per questa estate 2026 di Rocco. E adesso attenzione, perché nel nostro pomeriggio
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu, richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: Beh, accontentiamo la richiesta di Nicola, che chiede di riascoltare I Pinguini Tattici Nucleari, il nuovo singolo. Lui è un gran fan e quindi Sorry, scusa, lo sento.
1: Company Déjà Vu.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
0: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confi 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende famosi. Occhio,

0: tempo scaduto per il nostro Company Planet, anche per questo 13 di giugno, ma come vi avevo promesso in apertura del nostro appuntamento, per quest'oggi ci si vede, ci si sente, ma anche ci si vede con molti di voi, anzi ci si vedrà con molti di voi questa sera. Vero Antonio Calabrese collegato con noi?
1: Ah, esattamente sì, Luca, bravi, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Radio Company protagonista, finalmente si ritorna a Benevento, Piazza San Modesto, inizia il nostro Summer Tour 2026.
0: Allora, possiamo dire che l'estate per noi inizia oggi, quindi questa sera appuntamento nel cuore di Benevento, in Piazza San Modesto, per una storica festa religiosa che ritorna, vero Antonio?
1: Assolutamente sì, tra l'altro il mio nome è Antonio, quindi oggi si festeggia anche Sant'Antonio, esatto. Avremo modo di festeggiare tutti quanti insieme. Vi do appuntamento e poi, piccola sorpresina, apriremo anche una bottiglia di spumante con tutto quanto lo staff e l'equipe di Radio Company.
0: Perfetto, allora appuntamento questa sera a Benevento, Piazza San Modesto, dalle ore 22 con ingresso libero fino a tardanotte, con la musica, i suoni e soprattutto, come tanti chiedono, una valanga, un furgone di gadget marchiati Radio Company, vero Antonio?
1: Assolutamente sì, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Umberto Frankie Finelli, Frankie M, il quartetto e tutti insieme. Ritorniamo appassionatamente Fantastici 4 per far caciara a Benevento, Radio Company.
0: Vi lascio adesso con Mauro Tonello, noi ci vediamo questa sera. Un bacione, un abbraccio, ciao! Company Planet.
2: Radio Company Time.
3: È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Su Radio Company, Batta da 90, con Mauro Tonello e DJ Nick.
1: Il sabato sera qui su Radio Company alle 18 c'è Botta da 90. Salve a tutti da Mauro Tonello. Buonasera anche a DJ Nick, già piazzato in console. Come già sapete, da adesso grande musica marcata anni 90. Ripartiamo con un pezzo di DJ Mico, pensate un po', nato proprio all'interno di Radio Company, che riprende un pezzo del Four Bones. Questo è What's Up. Sentiamo anche Simi Milton con It's a Love Thing e poi lui, anzi il progetto loro, Aladino con Brothers in Space.
0: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: La voce era quella di Talisa del progetto Aladdin con Brothers in Space. Risentiti anche Sibby Milton con It's Laughing e DJ Miko con WhatsApp. Pausa, pochi minuti e torniamo con le click.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
1: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: C come Company, C come C Radio.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: 13 giugno. L'estate comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento, dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: C come Company. C come C-Radio.
0: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.

estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: Diretto dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Passione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se stai perdendo il nostro segnale dall'auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone, cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: Coppa Devoli un Please, gli ultimi due del nostro Botta Davanti questo sabato con Mauro Tonelli in questa nostra serata su Radio Company. Arrivo il DJ e produttore Romano Bismarck con Double Pleasure e poi Lady Violet, nostra cara amica, con Calling Your Name.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Double Pressure con Lady Violet, ho visto un sorriso particolare sul volto di DJ Nick, chissà perché, i ricordi di un lontano appuntamento del 90 Festival. Vabbè, faremo un giorno un po' di gossip, Nick, che dici, eh? Lo scriveremo in un libro. Dovevo trovare tutto, ci risentiamo quando? Beh, insomma, domani pomeriggio, versione short, e poi ripartiremo come sempre il lunedì mattina puntuale, ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
2: Spot.
3: Tempo di pensare all'estate.
4: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
3: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
4: Radio Company Summer Tour 2026.
3: Il tuo evento e la nostra passione
4: per un'estate perfetta.
3: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
12: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
13: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
14: Disco Doc 70-80.
15: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa, ancora una volta un buon pomeriggio, una buona serata, siete su Radio Company, questo è il One Love, One Live, abbiamo ancora tantissima musica da farvi ascoltare, iniziamo questa sequenza con Fulminacci, maledetto me, dopo stupida sfortuna che ha presentato al Festival di Sanremo, continua il successo per il cantautore, nuovo album che si chiama Calcinacci, il nome non è stato preso a caso perché arriva dopo una relazione molto importante per Fulminacci, l'ha dichiarato, e quindi da e Calcinacci si ricostruisce, si ricresce di nuovo. Giustamente, siccome ha fatto un tour anche nei palazzetti, come poteva chiamarli? Palazzacci, avete capito? E il tour estivo? No, non è che siamo sulla stessa linea, ha deciso di cambiare, cioè l'estate in compagnia di Fulminacci. All'aperto diversi sono i festival, perché sarà il 23 di giugno a Padova, 25 a Collegno, quindi siamo a Torino, il 26 a Pisa, poi date anche a Bologna, Catania, Alghero, Mantova, insomma un sacco di appuntamenti che lo vedranno protagonista anche nell'estate 2026. Ce lo ascoltiamo, Fulminacci.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, pezzo che sta funzionando e non poco in quest'estate 2026. Per i PTN estate di riposo, anche se comunque si esibiranno in qualche festival estivo e addirittura si parla della loro presenza, insomma, in appuntamenti a sorpresa che non posso ancora svelare. Però quello che è sicuro è che stanno già invece decidendo delle date attesissime per il 2027, e qua non si parla di semplice presenza ma di concerto vero e proprio. Infatti si partirà per il 2027 con tappe già decise: 4 di giugno a Bibione, 8 di giugno Bologna, 16 di giugno Torino e si ripete anche il 13 di giugno, questa è una tappa nuova per Torino, 17 e 18 di giugno a Milano, 21 di giugno saranno a Padova, sempre del 2027 ricordiamo, 24 di giugno a Bari, 27 di giugno a Napoli, 3 di luglio Messina e 8 di luglio a Roma. Queste le date confermate oggi per quanto riguarda il tour 2027 dei Pinguini Tattici Nucleari, che abbiamo risentito con la loro Sorry Scusa Lo Siento. Ci fermiamo un attimo e fra poco sarà di nuovo

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento.

0: night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: E si ritorna insieme dopo la pausa, è ancora One Love, One Live, nell'appuntamento del weekend, nell'appuntamento del sabato, nell'appuntamento di questo 13 di giugno. Ancora una volta una buona serata da parte mia, Stefano Conte, su Radio Company. Abbiamo ancora dell'ottima musica da farvi ascoltare, come quella di Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead. Olivia Rodrigo che ha una serie di sorprese per il proprio pubblico. Perché dico questa cosa? Perché è stata protagonista a Barcellona del Primavera Sound 2027, una serie di concerti, una serie di appuntamenti dove si sono esibiti anche i Cure, e c'era nell'aria qualcosa di nuovo. Infatti ha cantato What's Wrong With Me con Robert Smith, appunto cantante dei Cure, che era già ospite del festival. Lei è sempre stata una fan del gruppo, lo ha dichiarato. Il nuovo album in uscita, anche questa è una sorpresa perché è arrivato pochi giorni fa, singoli nuovi interpretati sul palco di Barcellona, e poi You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, che sarebbe anche il titolo del nuovo album, quindi li ha già presentati praticamente anche dal vivo. Ce l'ascoltiamo?

0: Company. One love, one lead.
1: Abbiamo ascoltato Madame con Marrakesh, volevo capire, nuovo singolo per lei, album ancora diciamo pubblicato ad aprile ma in maniera molto molto particolare, visto che la presentazione ufficiale, l'abbiamo ricordato più volte, è stata fatta in un bowling dove ha interpretato tutte le canzoni del nuovo album. Lei che comunque è in giro per i principali festival della penisola, le tappe sono il 30 di giugno a Lucca, il 3 di luglio a Legnano, il 6 di luglio a Collegno, il 9 di luglio a Genova e poi ancora 27 di luglio Villa Franca Verona, Villa Franca Festival, il 13 di settembre a Taormina e poi inizierà il Disincanto Tour da novembre. Ricordiamo titolo dell'album Disincanto perché fa un esame anche su quello che è lo Star System e sul momento che ha dovuto affrontare Madame, insomma dopo tutto il successo che ha ricevuto con gli album precedenti. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco, sarà ancora One Love One Live.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
1: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura anche in questo sabato, anche in questo 13 di gnugno. Non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi che siete stati con noi fino ad adesso, ma restate su Radio Company perché ancora la musica è tantissima e i successi sono altrettanti per la serata, quella del sabato sera, e non è quella da febbre del sabato sera, ma è quella invece da divertimento del sabato sera con i successi marchiati Radio Company. Grazie a tutti voi, grazie a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia Stefano Conte, l'appuntamento con il One Love One Live è già rinnovato a domani, nella domenica, un'ora prima, dalle 18 alle 19. Ciao a tutti, buon weekend!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.
4: Are you ready? Get this one time.
5: Go! Radio Company. Music Machine.
6: Cari amici, ciao a tutti, benvenuti, buon inizio di serata, sabato 13 giugno, metà giugno, eccoci qua, sono Tanita Ferrari, è tutto pronto per il nostro Company Maximo, ma a quest'ora ogni sabato ci ritrovate. Posso essere da sola, ma secondo te sono da sola stasera? Ma no, accanto a me c'è Gianluca. Ciao Gianluca.
7: Buonasera amici ascoltatori.
6: Stai bene, tutto ok?
7: Io quando sono con te sto perennemente.
6: Caro, troppo, sei troppo carino. Allora, io vi racconto sempre il sabato sera, molto spesso mi capita di raccontare delle t-shirt che indossa Gianluca Pacini. Questa sera è bellissima perché c'è proprio sai, l'immagine di chi vuole fare festa a tutti i costi.
7: Fuochi d'artificio.
6: Fuochi d'artificio, stasera fuochi d'artificio.
7: Sì.
6: Amici, benvenuti, che bello ritrovarvi a quest'ora il sabato. Noi ritorniamo un po' indietro nel tempo grazie a Giorgia, il mio giorno migliore, pubblicato nel 2011, e poi Pousa con Adventures of Stevie B. Questo è un grandissimo progetto che ottenne un successo pazzesco, presentato per la prima volta nel 2024 e poi a Vici 2013.
4: Are you ready? Get this one time.
5: Go! Radio Company Music Machine.

money.

0: Machine.
1: Company Music Machine ci ha regalato tre pezzi, uno più bello dell'altro. Avicii, che dire di questo progetto, Wake Me Up, ci ha riportato nel 2013. Poi grande, grande lavoro per Pausa con Adventures of Stevie V. Qui siamo andati al 2024, invece nel 2011 Giorgio uscì con Il mio giorno migliore. A tra poco.
2: Are you ready? Get this one time.
0: Go. Radio Company Music Machine.
3: Spot.
4: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

amici e benvenuti, buona serata, che bello salutarvi e ritrovare tutti gli amici del sabato sera di Radio Company. Ciao a tutti, ben ritrovati, come è andata la vostra settimana? Tutto bene? State sognando un incontro speciale o forse l'avete già vissuto, quello di Irama, forte e fortissima attrazione tra due persone che si cercano all'interno di un sacco di gente, c'è un sacco di gente folla, una grande festa all'aperto e le persone, quelle due persone lì si cercano con lo sguardo in mezzo a tutti e poi la serata prosegue. Irama Cabana.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, nei rumors di Company, quello che è stato già definito uno dei matrimoni che non si dimenticheranno, di cui ancora i social ne stanno parlando in questi giorni, Dua Lipa e Calum Turner si sono sposati, hanno fatto grande festa in Italia e hanno una storia incredibile alle spalle, perché si sono conosciuti proprio a mo' di film romantico. Il primo vero incontro tra loro sarebbe avvenuto a Londra, al ristorante The River Café, dove Dua Lipa era lì a cena con suo papà e Calum Turner, quello che adesso è diventato suo marito, era lì a cena con degli amici. Sarebbe stato un amico in comune a presentarli ufficialmente. Dopo questo incontro iniziale, i due avrebbero poi iniziato a frequentarsi, a sentirsi anche a Los Angeles, dove si sono rivisti in modo più informale, hanno cominciato a conoscersi meglio, hanno scoperto che stavano leggendo simultaneamente tutti e due nelle loro case distintamente lo stesso libro ed erano esattamente allo stesso paragrafo. Veramente pazzesca la loro storia. E poi bellissime le parole di Dua Lipa, che dice: io ero abituata ad avere paura dell'amore e di ciò che poteva fare, ma lui mi ha fatto innamorare di nuovo, mi ha fatto credere nuovamente all'amore e me lo sono sposato.
0: Rumors di Co-

0: Radio Company.
1: Massimo! Francesco Gabbani su Company con Summer Funk. Pensa che è davvero già passato un sacco di tempo da quando Francesco ha incominciato a fare musica, e la cosa che forse magari non ti aspetti è che il suo primo contratto discografico lui lo ha firmato quando aveva soltanto 18 anni. Ripartiamo tra qualche minuto. Buona serata amici, benvenuti da noi.

0: e Company.
1: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio, dalla colazione al pane alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.

amici, benvenuti, ma buonasera a tutti voi, come state? Buon sabato sera a tutti voi, avete voglia d'estate? Avete già la vostra canzone preferita per l'estate che ormai è un passo da noi, ragazzi, anche perché questo è l'ultimo weekend prima dell'arrivo ufficiale dell'estate. C'è già tra le varie canzoni che ascoltate quella che avete già deciso che per voi è ok? Sì, per me è la canzone dell'estate, sì. E cosa dite di Annalisa, canzone estiva, vi piace? Su Company, Annalisa, canzone estiva.

0: Radio Company.
1: Massimo! Joel Curry, DJ e producer, ha rifatto a modo suo, insieme alla voce meravigliosa di Ra, a questo pezzo che era firmato Nomad, rivisitazione di questo brano che è uscito all'inizio degli anni 90. Questa è Radio Company, benvenuti da noi cari amici, tra pochissimo un abbraccio, il più forte di tutti stasera a tutti gli amici di Jesolo
0: Company.
2: Massimo Spot.
3: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
8: ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company.
1: Un successo del passato
0: e uno del presente. Insieme
1: per una grande emozione.

0: Buon vento!
1: Buon vento, cari amici, a tutti voi con Giovanotti e Alfa. Cari amici di Jesolo, un grande abbraccio a tutti voi. A firma del nostro Vittorio Ferro, pubblicato da poco su viviesolo.it, un articolo bellissimo dedicato tutto quanto alle feste, ai grandi eventi. Insieme a noi, Jesolo, alza il volume, ha scritto Vittorio. E in merito ad agosto, scrive: entrerà nel vivo poi la festa martedì 4 in piazza Milano. A Jesolo si torna a ballare con energia 90. Non è solo nostalgia, anche se quella gioca la sua parte, è piuttosto la conferma che certe canzoni non passano mai.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Radio Company.
1: Massimo! Neja su Company stasera, cari amici, con questo singolo che è stato per lei il suo singolo di debutto. Ma ne stavo parlando qualche giorno fa proprio qui in radio con un collega. Ma possibile che sia passato già tutto questo tempo? Perché Neja presentò Restless nel 1998, amici, veramente una cosa pazzesca. Cioè, ragazzi, è passato un sacco di tempo. Allora, voi che fate stasera? State ascoltando Radio Company? State viaggiando con noi? Grazie davvero per essere con noi, per ascoltarci sempre. Un abbraccio forte a tutti gli amici del weekend di Radio Company, a chi viaggia il sabato sera con noi in sottofondo. Tra queste persone, un amico che ci ascolta da Roma. Ciao Giacomo, a te e a tutti gli amici che ci ascoltano in DAB. A tra poco.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732
2: Cincome Company, Cincome C-Radio.

Buona serata a tutti voi cari amici, benvenuti, buon sabato, come state? Tutto bene? Radio Company vi propone il corso del weekend. Allora, io sono qui con voi ogni sabato pomeriggio tra le 2 e le 5, poi la sera è il nostro momento, beviamo una cosa insieme, in sottofondo c'è la musica di Radio Company, tutto quello che maggiormente abbiamo passato nel corso di questo periodo. Vi faccio compagnia mentre viaggiate, lavorate, fate le vostre cose, poi appunto la sera ogni sabato tra le 8 e le 10. Eccoci qua insieme con Radio Company, sono Tanita Ferrari, con me c'è il nostro Gianluca Pacini, ricominciamo subito con Rocco Hunt.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Nei rumors di Company Maximum parliamo di lei, di Rose Villain, diventata mamma. Ha annunciato, è stata lei stessa ad annunciare la nascita del suo primo bambino, con una storia sui social che ha subito fatto il giro del web. Rose Villain ha condiviso alcuni dettagli del momento. Il bimbo è nato lo scorso 2 giugno a New York, si chiama Francis Knight. Nel messaggio semplice ma molto emotivo, Rose Villain ha scritto proprio queste parole: mai stata così felice, accompagnando le parole con un cuore vicino appunto a questa immagine di lei. Accanto a lei suo marito, produttore musicale con cui è sposata dal 2022, per la coppia si tratta del loro primo bimbo. Auguri a tutti e due, anzi a tutti e tre.
0: I rumors di Company Maximum Radio Company.
2: J-Lo,

0: Radio Company.
1: Sono single tutti e due, lo sapete, pare, io non ho nessuna notizia ufficiale al 100%, però pare che siano single tutti e due, quindi magari tentate, provateci. Sto parlando di Clara e di San Giovanni su Company questa sera, in questo inizio di serata con le ragazze. Tra poco ricominciamo, benvenuti e buon weekend, sei su Company.
2: Radio Company, Mazzimu. Spot.
3: Radio Company a Benevento, la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

cari amici, benvenuti, buonasera a tutti voi, ciao. Questa è veramente una di quelle cose che dici non è possibile, cioè la storia, se leggi la storia di Alex Warren tu dici ma non è possibile, ma è così davvero, veramente veramente. Tu pensi che prima di diventare famoso Alex ha vissuto un'infanzia e un'adolescenza segnate da difficoltà pazzesche? Morì suo padre quando era piccolino, la mamma diventò un alcolista, lui fu costretto a 17 anni a uscire di casa, ha dormito in auto per mesi all'interno dei parcheggi dei fast food, e poi la svolta vera, folle, incredibile. Alex Warren, uno degli artisti attualmente più affermati, richiesti e ascoltati ovunque, Alex Warren, Fever Dream.

0: talk about.
1: Ora i rumors di Company Maximum.
2: Cari amici, ma che roba! Mamma mia! Il brand italiano Kiko Milano punta agli Stati Uniti con una nuova era globale. Se ne è parlato moltissimo in questi giorni sui social. Kiko Milano accelera la sua espansione internazionale e sceglie una strategia d'impatto per conquistare il mercato statunitense. Una collaborazione d'eccezione, sapete con chi? Con Madonna come nuova global ambassador di questo brand. La campagna globale la vede protagonista, firmata da un fotografo molto importante che è Rafael Pavarotti, con direzione creativa di tutto rispetto. Insomma, un'operazione che segna un nuovo capitolo per il brand italiano, sempre più orientato a una dimensione globale e iconica, qui con Madonna.
1: Rumors di Co-

0: Company. Massimo!
1: Cari amici, ben ritrovati e buona serata a tutti voi con Radio Company. Ogni sabato sera, tra le 8 della sera fino alle 10, per me è veramente un grande piacere salutarvi, salutare tutti voi che ci ascoltate sempre, se state lavorando, siete già in vacanza, se state studiando per l'esame di maturità, ragazzi, stiamo per entrare nella settimana, lunedì, la prossima settimana, insomma, entriamo nella settimana ufficiale dell'esame della matura, e quindi, insomma, anche per chi studia con Radio Company sotto fondo un grandissimo abbraccio a tutti voi cari amici. Ricominciamo tra pochissimo.
2: Radio Company Massimo. Spot.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: J-Ax, EP Yayo, però anche no. Questo è il singolo che anticipa il suo album che uscirà praticamente a fine estate e probabilmente dovrebbe essere presentato ufficialmente verso fine settembre, primi di ottobre. Amici, io mi fermo qui, grazie a tutti voi, un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari e dal nostro Gianluca Pacini. Ciao Gianluca! Vi lasciamo con Stefano Ferrari e Andrea Rossini, è tutto pronto per i fortissimi. Ciao a tutti!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Radio Company introduces Fortissimi, the dance hit. The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini. Fortissimi, every Saturday night.

Florida, che occupava la posizione numero 39. Quello che invece fa peggio di tutti questa settimana, perché perde metà classifica, cioè 19 posti alla 38, è il progetto di SL, si intitola Activate.

37 che nella classifica di oggi coincide con la prima delle quattro nuove entrate di questa settimana. Rientrano in chart perché c'erano già stati l'anno scorso con altri pezzi Ramon, Ramonito e Rap Marchesini, Los Niños del Barrio. È il titolo della prima nuova entrata di oggi che ci siamo già lasciati alle spalle perché stiamo già suonando la posizione 36. Alla 35 tra poco arriva la seconda nuova entrata di oggi. Intanto Kungs, Boys Noize, Get Away.

0: posizione numero 35 della nostra classifica dance ufficiale Fortissimi c'era la seconda delle quattro nuove entrate di oggi, Samuele Sartini, che entra in classifica con Family Affair. Molte di voi l'avranno riconosciuta, era la mitica Family Affair della bravissima Mary J. Blige. Alla 34 invece un pezzo che è in classifica da più di 6 mesi, oggi riguadagna anche 4 posti, Incredible But Real, Gordo, Rainier Zonneveld, Loco Loco.
1: Number 34.
2: Numero 34.

numero 33 ed è la terza nuova entrata di oggi nei fortissimi Shakira e Boon Boy con Die Die, la versione rework di cui si sono occupati 8-1 e Balzanelli, che salutiamo. Manca ancora l'appello, una nuova entrata, ma c'è da aspettare un po' per quella. Intanto invece vi suoniamo subito alla posizione 32 il signor Lamborghini Afrojack, che ha fatto un incidente in macchina questa settimana, non si è fatto quasi niente per fortuna. Con lui Lucas e Steve, questa è Control. We'll be right back.

Japan, numero 31, Folk Other Vintage Culture. Il pezzo che si intitola Hands Up questa settimana perde 5 posizioni nella nostra classifica dance ufficiale, i fortissimi, che ovviamente ripartono da qui tra poco. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Numero 29 in classifica questa settimana, Federico Scavo che perde 4 posti con Show Me Love, progetto che comunque è stato anche alla posizione numero 2 della nostra chart, ha mancato la numero 1 per un soffio, in ogni caso presente in classifica da parecchio tempo, occupa ancora una posizione che possiamo definire di tutto rispetto. Attenzione, alla posizione numero 28 invece un progetto che guadagna 9 posizioni, è di Frankie Romani and Super Mini, si intitola Celebration.
1: Numero 28.

0: trumpet, d'altronde non potrebbe essere altrimenti, visto lo strumento che imperversa in questo progetto di Matthew Sachs, Ali Selecta e Smoochies, che guadagnando 8 posizioni nei fortissimi va al numero 27 della nostra chart, sempre disponibile al nostro sito
1: radiocompany.com,
0: ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma in realtà si scrive Streamo. Nuova entrata di 7 giorni fa, +6 alla 26, Star Sailor e

numero 25 Bob Sinclair con la versione remix di Star B della sua iconica I Feel For You, che guadagna 3 posizioni. Ora non so se all'epoca, magari tu lo sai Andrea Rossini, se all'epoca la versione originale di questo pezzo entrò nei fortissimi, immagino di sì, quindi è una delle poche volte in cui un pezzo entra in classifica 2 volte a distanza di tantissimi anni, anche se in una versione diversa. Alla 24 invece della nostra chart, in salita di 7, ci sono lei, Madonna, insieme a Peggy Goo e Feel So Free.

Onestamente questa settimana non sono arrivati bonifici, non abbiamo visto un bonifico nel conto dei fortissimi, però è arrivata una lettera da un avvocato e quindi abbiamo deciso di regalare una posizione al nostro collega De Biasi, che insieme a Durante guadagna un posto dalla 24

questa settimana, Christian Marchi insieme a Solea. Questa è Summer is Magic. Number 22. Room is spinning slow. Numero 20.

0: soon. We'll be back soon on Radio Company.
1: Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia. Spot. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssml.internazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C come Company, C come C Radio.

A posizione numero 19 dei fortissimi qui a Radio Company con Milky, proprietaria originale di questa Just The Way You Are, che nella sua prima versione, quella original, risale in pratica al 2001. A distanza di 25 anni David Guetta la riporta anche grazie all'utilizzo, l'abbiamo sentito, di Stardust Music Sounds Bad With You. Meno 6 comunque per Milky e David Guetta alla 19, alla 18 Tony Romera insieme a Crazy, meno 7 con The Unknown.

Era la posizione numero 17 dei fortissimi con Carta, Mixed Signals, 021 con Love Dancing, in salita di 12 posti rispetto alla scorsa settimana, e mi sa che dando una rapida scrollata vi posso dire che questo è il pezzo che guadagna più posti nella nostra chart questo sabato. Alla 16 ne guadagnano però soltanto due Revival House Project, Annelisa La Mola e Who, questo è proprio il suo remix di Music and Me.

Milan, Simon Adams più 2 con Martin Dance alla posizione numero 15 dei fortissimi, che sono sempre disponibili al nostro sito .radiocompany.com, ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma lo ricordo si scrive Streamo. Andiamo a fare un saltino alla posizione numero 14, dove ci sono in discesa di 9 posti Prospa insieme a Clowny.

Io sono dell'opinione, ma ne sono convinto, che ogni tanto a David Guetta, cioè, veramente salga la brocca praticamente e fa questi pezzi che sono di una violenza allucinante. The Past, The Present, The Future, più 9, era nuova entrata la scorsa settimana, ovviamente violenza allucinante per quelli che sono i suoi standard, ovviamente. Con lui anche Martin Auger, Man Machine, era la posizione numero 13 dei fortissimi, alla 12 invece James Hore insieme a Who, meno 5 con Out The Door. We'll be right back.

0: My Life is a Disco e tra parentesi In The Mix. Più 3 per Mix Masters e Melisos, a posizione numero 11 dei fortissimi. Siamo prontissimi ad entrare nella top 10 della nostra chart, ma in realtà lo faremo tra poco. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499 euro.

0: Piu. Può essere tuo a 149,50 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Company.
1: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
2: Pronti dunque a partire con l'ultimo quarto della nostra chart, con le prime 10 della nostra classifica dance ufficiale qui a Radio Company, e partiamo proprio, ripartiamo dalla posizione 10 con Topic, Becky G, due posizioni in più oggi con Sorry Papi.

Un altro pezzo tornato virale grazie ai social, pezzo, beh, a dire il vero all'epoca non dico passato inosservato, ma quasi nella sua versione originale. In realtà questo è il rework di Balzanelli, Jerry, DJ e Michelle, che salutiamo, di Beauty and Beat di Justin Bieber, che guadagna 7 posti e sale alla 9 della nostra classifica dance ufficiale, che alla posizione numero 8, ex numero 1, vi presenta Steve Angello, Laid Back Luke, Robin S. Questa è Show Me Love.

Another 54 Ultra Talk to You, che oggi riguadagna un posticino, si riporta dalla 8 alla 7, pezzo che è già stato in realtà alla numero 1 della nostra chart, ci è rimasto esattamente per 5 settimane, quindi con ogni probabilità sarà fra i pezzi protagonisti che torneranno in vita nella nostra chart nell'ultimo appuntamento dell'anno, ma saremo praticamente tra Natale e Capodanno. Siamo

Era bello presentarlo all'epoca perché tu dicevi Groove Jet ed eri a posto così, è diventato Groove Jet If This Ain't Love, che faceva parte anche del titolo originale, ma ci hanno aggiunto anche Not Without Friends. Bene, ho detto tutto? Perfetto. Loro sono Spiller, Sophia, Alice Baxter e William Keys, alla posizione numero 5 dei fortissimi in discesa di 2, arrivano dal gradino più basso del podio. Arriva invece dalla numero 1 oggi alla 4, quindi meno 3 per Odd Mob, Luciana, Rock the Rhythm, I Like That.

più 6, quindi dalla 9 alla 3 per Fezo, Da Dogs e Zark, che omaggiano Blue Monday dei mitici New Order in questa How Does It Feel, pezzo che ovviamente partendo dalla versione originale abbiamo sentito e risentito in moltissimi progetti dance, ma questo dobbiamo ammetterlo è fatto veramente molto molto bene. Andiamo alla posizione 2, in salita di due posti a insidiare quella che sarà tra

Si pronuncia The Bowsa, si scrive The Bowsa, quindi si può chiamare anche The Bauscia volendo. Magnetic, soprattutto se siete lombardi dalle parti di Milano. Posizione numero 2 nella nostra classifica dance. I fortissimi qui a Radio Company, che sono arrivati al momento in cui vi si presenta la nuova numero 1 della nostra chart. Guadagnano un posto, quel tanto che bastava per andare lì. Lì, lassù, The Flirt and Beltran vanno alla numero 1 con Passion. Are you satisfied?

0: pezzo già molto bello nella versione originale, molto particolare ma immediatamente riconoscibile dei Flirts. Si è aggiunto Beltran in questa Passion Are You Satisfied, che proprio adesso, proprio oggi, è la nuova numero uno della nostra classifica dance ufficiale, quella di sabato 13 giugno 2026, quasi domenica 14. Noi comunque siamo arrivati alla fine, ma torniamo con la nostra classifica dance fra 7 giorni meno 2 ore, sempre qui su Radio Company. Nel frattempo auguro buonanotte ad Andrea Rossini.
1: Buonanotte Ferrarino,
0: ci ciao. Vediamo molto presto, auguro buon weekend anche a voi, divertitevi ma fate i bravi. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: The dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
3: Energia 90. Energia 90. The radio show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The radio show.
4: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90, il nostro radio show, il venerdì e poi il sabato in versione rewind. Salve anche a DJ Nickel in console. Partiamo alla grande con un pezzo tutto italiano per DJ Dado. Questa è Coming Back, 97, etichetta milanese, Time.
3: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Tonello suona Energia 90. Il nostro viaggio continua attraverso i successi marcati anni 90 e troviamo anche Ali con Two Times del 99, etichetta X Energy.

0: parte di Energia 90, pochi minuti e torniamo con il French Touch di Martin Solvay.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.
0: Questa Radio Company suona Energia 90, continua il nostro viaggio questa notte con Mauro Tonello e Digenica la console per sentire anche Rock and Music, etichetta vendetta lui a Martin Solvay.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Questa Radio Company suona Energia 90, il nostro radio show, il nostro viaggio continua con Mauro Tonello. Questa notte che vi sta parlando è Negro Khan con Cadaver 99, etichetta Bresciana Media Records. Cadaver

0: etichetta della rifondata, la Maverick, e a quanto pare anche chiusa per questo pezzo di Madonna con Music su il remix dei Deep Dish, sempre molto interessante da risentire, perché non anche da riballare. Tra un po' noi ritorniamo con Mojo.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.

0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
1: Con Mauro Tonello, c'è Energia 90 che suona, non potete sbagliarvi, il suono della notte, il venerdì e poi il sabato in versione Rewind, qui su Radio Company. DJ Nick, mixa for you, e ora c'è Lady, il primo successo di Mojo sull'etichetta Sound of Buckley.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Mauro Tonello, c'è nel 90 che suona qui su Radio Company, il nostro viaggio continua con Baby I'm Yours, pezzo ballatissimo del 97, non solo per i 49ers, etichetta Media Records.

Mauro Tonello, Challenge 90 che suona. Il nostro viaggio continua anche questa notte per ritrovare qui su Radio Company Full Intention. Pezzo questo originale di Patrick Juvet, I Love America del 95 su USDA Selecta.

Energia 90, il viaggio tra le molecole sonore degli anni 90 che pervaderanno il tuo corpo, la tua mente. Evoluzione sonora, DJ Nick.

0: pezzo poi passato alla storia con Sale Sale non fa male, Human Groove, produzione tutta italiana, a chiudere questa terza parte di Energia 90. Tra un po' torniamo con uno dei vocalista apprezzatissimi degli anni 90, Tony Bruno.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Questa Radio Company suona Energia 90, da ascoltare ad alto volume come sempre con Mauro Tonello su Radio Company di Genicchia, dove sentiamo anche Tony Bruno. C'era nel One Night che andava fortissimo in quegli anni ed era l'Ex Groove del 1995 su etichetta Dream Beat.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: per chiudiamo questa puntatona di Energia 90. Il nostro viaggio termina qua, grazie a DJ Nick. Da Mauro Tonello è tutto, ci sentiamo ovviamente il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionare.